0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Promo!
3: Welcome to the party!
4: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo.

0: italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
5: Disco Radio.

0: La domanda è: ma voi ponteggiate o no? Eh no, perché l'appuntamento della domenica sera con il Rhythmic History Extended Version, per chi ci sta ascoltando in diretta, è quel momento nel quale ricarichiamo le batterie in vista dell'inizio di una nuova settimana lavorativa. Solo che col ponte del 2 giugno le cose cambiano. Vabbè, l'ora di Dance Storica c'è sempre. Ci sono io, Alessia Luisi, e tra un attimo ritroveremo dal 2000 anche Kalia con Ritual Tibetan, Black Machine con OG, prima Everything But The Girl.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: OG, c'era Black Machine, anno 1992. Inizia così col botto l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. E tra un attimo anche Nina.
1: Rhythmic History.
0: Se amate la musica dance anni 90, beh, siete benvenuti all'interno del Rhythmic History Extended Version, il programma che ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 qui su Disco Radio, ma anche in replica al mattino, in questo caso lunedì tra le 5 e le 6, vi fa ascoltare il meglio della dance storica. Ad accompagnarvi ci sono io, Alessio Roisi, una bella selection, tra un attimo per esempio dal 96 in trance con Electronic Pleasure, ritroveremo Technotronic con Papa the Jam e poi Lia de Bahia con Amore. Un salto nel 92 con Usura di Open Your Mind, prima I'm so excited.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Usura, anno 1992, c'era Open Your Mind su Disco Radio. Con voi invece ci sono io, Alessia Ravisi, e se state qui tra un attimo vi porto nel 99.
1: Rhythmic History.
2: In queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti, okay. O addirittura ancora meglio far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale.

0: Una bella ricarica energetica a base di dance storica. Questo è il Rhythm Kingster Extended Version. Tra un attimo Bomb the Bass con Beat This, Another Way di Gigi Dag. Subito da 99 Kim Lucas, All I Really Want.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Vuoi non inserire un po' di progressive all'interno del Riffing History Extended Version? Lo abbiamo appena fatto con Rap by Picotto. L'anno era il 1996 con Buckle Symphony e se state qui, tornano tra un attimo anche gli Acqua di Barbie Girl. Rhythmic History. Un bel viaggio nel tempo è quello che facciamo qui all'interno del Riffing History Extended Version. Con voi ci sono io, Alessia Ruisi. Tra un attimo anche 20 Fingers con Short Dick Man. Prima dal 97 gli Acqua, questa è Barbie Girl.
1: Rhythmic History. Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Una di quelle che non può mancare quando si parla di stare del ritmo era Madonna. Oh, l'appuntamento con la Dance Storica ritorna domani, puntuale alle 21, in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat, Disco Radio movie theme. Got to keep on moving.
4: E allora siamo pronti a cominciare anche questo lunedì mattina di un nuovo mese, un primo di maggio che per tanti è una giornata di riposo, quelli che sono riusciti ad attaccare il weekend alla giornata di domani, per gli altri vabbè si lavora come sempre, ecco perché stiamo aprendo ufficialmente il club dei quasi belli svegli. E allora lavoratori, ci siete?
5: Lavoratori!
4: Abbiamo già preparato una delle nostre novità e siamo pronti a cominciare, le 6:01. Eccoci, allora c'è una novità da sentire, ma ci sono anche i vostri messaggi naturalmente al 393 800 3000. Se volete far sentire le vostre voci scegliete la nota vocale, se invece volete solamente scriverci, beh, ci sono i messaggi di testo in tutti i formati a vostra disposizione, WhatsApp, Telegram, SMS, i più classici che ancora funzionano. A proposito di musica invece abbiamo già preparato un disco nuovo, c'è quello di Robin Schulz, si intitola Better Times.
1: Novità, novità, novità.
6: Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: Sironi, hai detto primo maggio, oggi è il primo giugno.
1: Ma vero?
0: Buongiorno, Sergio da Brescia.
1: Grazie Sergio, ma non è che si può cominciare così però la puntata con una gaffa immediata proprio. La prima del giorno ci scrivono alle 6.01, hai detto primo maggio. E lo so, è scappato, primo giugno, altrimenti non varrebbe tutto il discorso per cui oggi è giornata tampone tra weekend e giornata di festa di domani con un ponte che magari qualcuno ha potuto sfruttare, altri no, quelli che magari si faranno sentire al 393 800 3000. Vediamo chi c'è, pronto?
2: Ciao Disco Radio, ciao a tutti, saluto Federica da Bologna, fine turno adesso, ciao ciao.
1: Grazie mille Federica, grazie, bella da Bologna, meravigliosa Bologna. Laboratorio QBS, è lunedì, nuovo di nuova settimana, di un nuovo mese, pur la luna grande come un sol levante a tutti e per tutto porterà fortuna. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, grazie Thomas, aggiungiamo un...
3: Lavoratori!
1: Perché nonostante tutto quelli che lavorano ci sono anche stamattina e sono già svegli e hanno sentito la sveglia prestissimo, pronto?
4: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio, Tito Pinerolo.
1: Sì.
4: Auguri a tutti quanti quelli che fanno ponte come me.
1: Sì, questo è proprio il tipico accento di Pinerolo proprio. Sì.
4: E quindi che dire? Dai che andiamo, lavoratori!
3: Lavoratori!
1: Grazie mille. Allora, buongiorno QBS, qui a Brescia, ore 5, 22 gradi. Se avete sonno restate a letto, consiglio di un vecchio saggio. Lavoratori! Brescia purtroppo al lavoro, apertura metropolitana. Sergio che è impegnato stamattina appunto con il suo. Intanto chi c'è? Pronto?
5: Buongiorno capitano! Andrea da Milano! Lo Zigman! Accidenti!
1: Accidente.
5: Non era un Superman!
1: No!
5: Ma comunque, lavoratori! Dai che si comincia!
3: Lavoratori!
1: Certo che abbiamo cominciato, salutando anche la Daniela da Montebello Vicentino che ci grida il suo...
3: Lavoratori!
1: E ascoltando un sacco di canzoni, ne abbiamo preparate diverse da suonare per tutta la mattinata, anzi direi che possiamo continuare subito con la prossima. Abbiamo scelto Kungs e Boys Noise, c'è Getaway!

0: Banks e Albi nella versione 2026 della più nota ICU, già appunto di Jatty Ranks, che abbiamo appena ritrovato sul disco radio. Le 6:15 di questa mattina di lunedì, primo di giugno 2026, così non ci sono dubbi sul fatto che non sia il primo maggio. Stamattina abbiamo cominciato con una gaffa terribile, un mese fa praticamente. Allora, vediamo chi c'è al nostro numero, il 393-800-3000, pronto?
1: Che bella giornata. 21 gradi.
0: Sì.
1: Sono le 5:55.
0: Umore altissimo proprio, eh?
1: Quasi poca gente in giro.
0: È vero, vero.
1: Ma tutto sommato, su, andiamo avanti a lavorare. Buongiorno, Sironi.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Sono Leo.
0: Ciao Leo, io aggiungerei un
2: lavoratori.
0: Ciao Fabri, Marco da Gerenzano, buon inizio di settimana a tutti e cari auguri con la canzoncina d'Arianna da parte mia e della mamma Barbara. Naturalmente è ora di mettere sul caffè, lavoratori, e tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri ad Arianna, tanti auguri a te.
3: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS. Marco D'Alanzo,
0: sì?
3: Direzione lavoro, sì, niente ponte, l'unico ponte è quello dell'autostrada.
0: È al limite.
3: Buona giornata e buon caffè, lavoratori.
2: Lavoratori,
3: dai che lunedì passa in fretta.
0: Dai, dai che è un lunedì di quelli che sanno di weekend per tanti. Magari oggi è una giornata un pochino più leggera delle altre, magari una giornata che finisce un po' prima delle altre, magari una giornata invece uguale a tutte le altre, a tutti gli altri lunedì. E allora vediamo di tirarci su un po' il morale con uno dei nostri ottantistori che abbiamo già individuato dal 1984 ed è pronto per voi.
4: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
5: Oh. Y'all ready for this?
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it. Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
7: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu!
10: Bravi, fate pure il ponte che tanto lavoro vivo.
0: Certo, qualcuno dovrà farlo d'altra parte, no? Uno dei, diciamo così, designati al lavoro di lunedì, quando potrebbe essere ponte. Vabbè, dai, fate finta di niente, fate finta che sia una giornata normale. D'altra parte è già pronto un altro dei nostri Rhythmic History. Dall'84 c'è Baltimora.

0: piace il disco di Alok e Khalid che si chiama Dive Into Me alle 6:23 di questa mattina di lunedì, inizio di una nuova settimana. Come va ragazzi? Tutto a posto? Dormito bene stanotte? Freschino, si stava davvero bene se non avete, diciamo così, accumulato sonno nei giorni scorsi per via del caldo, non avete avuto bisogno di una notte fresca, al contrario invece in tanti si sono portati a casa qualche, diciamo così, ora di arretrato da sfruttare meglio in una nottata fresca come quella di questa notte. Allora vediamo chi c'è al 393 800 3000. Pronto?
1: Buongiorno Fabrizio, oggi niente ponte, sono un po' in carro,
0: volato, sì, rognito,
1: comunque,
0: sì,
1: direzione Asti. A fare cosa, Fabri? Come tutte le volte a caricare le macchinette del caffè. Meno male che domani
0: classico,
1: è martedì,
0: sì,
1: così almeno la settimana è un po' corta.
0: Dai, meno male.
1: Va bene, ma un saluto a tutti. Ciao Fabri, ciao.
0: Grazie, grazie mille Omar. E poi buongiorno a tutti, altro che ponte smontato notte, che dire. Buongiorno lavoratori. Ah beh certo, un lavoratore ci sta sempre, eh?
2: Lavoratori!
0: Un saluto a tutti i colleghi, a tutti gli ascoltatori, siete sempre fantastici ragazzi. Gianfranco da Novara GPG, buona giornata a tutti, un grandissimo abbraccio, ma grazie, pronto?
3: Buongiorno QPS, ciao Fabri Capitano, volevo augurare un buon lunedì a tutto il Disco Radio, salutare il mio collega Vasco di Zama.
0: Sì, Vasco
3: e salutare
0: di Zama.
3: Anche sembra la ragazza dell'Olanda,
0: certo,
3: insieme a Milena.
0: Certo, è certo,
3: lavoratori,
0: è certo. Ma grazie
2: lavoratori,
0: ma che bello questo lavoratori, e che bella anche la prossima canzone che abbiamo già scelto. Arriva Nico Santos, da sentire con All Time High.

0: alle 6.33 di questa mattina. Ci raggiunge anche il dottor Gaias. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno, benvenuto.
1: Niente ponte.
0: Niente ponte, infatti. Siamo un po' intristiti da questa cosa.
1: No, ma a me piace venire qui a lavorare il giorno del 1 di giugno, quindi va bene così. Ci sono tanti lavoratori.
0: Il 2 invece?
1: Il 2 invece è il 2. Il 2 è un altro giorno e domani si vedrà.
2: Lavoratori!
0: Giusto per fartela pesare un po'. Allora, grazie per la tua preziosa compagnia ogni mattina. Ci scrive, aspetta un po', fammi capire chi è. Ah, Michele dal Lago Maggiore, che dice: da un po' di tempo non riesco più a dormire. Colpa delle preoccupazioni, forse, appunto, saluto. Dal Lago Maggiore, grazie. Non lo so, quelle, come dire, sono un po' comuni a tutti, in effetti. Chissà, speriamo che non siano motivo di insonnia. Tra l'altro, buongiorno Fabri, è proprio vero che ascoltando Disco Radio è come tornare indietro nel tempo. Buon lunedì, lavoratori. Massimo D'Asti,
2: lavoratori.
0: Grande Massimo. Tra l'altro, un messaggio arrivato, credo, più o meno mentre in onda c'era Baltimora con Tarzan Boy, quindi più old di così. 1984. Sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto? C'è nessuno?
3: Ciao Disco Radio, me ne è Bignano, sono a Cattolica col mio maritino.
0: Ecco.
3: Sto camminando, ciao!
0: Ecco, capite com'è la situazione qua? C'è gente che è partita già venerdì ed è ancora in giro.
1: Bello, no? Continueranno fino a domani.
0: Pronto?
4: Ciao, buongiorno a tutti i lavoratori.
0: Buongiorno, buongiorno.
4: E anch'io come tutti lunedì. Ah no, non vado a lavorare.
0: Oggi
4: ponte,
0: no.
4: Si va a pescare storioni.
0: Ah sì?
4: Ciao a tutti.
0: Scusa, adesso dove si pescano gli storioni?
1: Gli storioni sono d'acqua dolce.
0: Sì?
1: Certo.
0: No, io non ho assolutamente idea, non sono pescatore, quindi non
1: Guarda, ne sono quasi certo.
0: Ero rimasto alla trota salmonata famosa.
1: No, ieri c'erano, sono andato al Lago Dendine, c'erano un sacco di persone che pescavano.
0: Vedi?
1: Tantissime, si pesca la carpa.
0: Che però la carpa è di quelle che stanno, diciamo così, nel torbido, no?
1: Anche, pescano anche nel torbido, quindi.
0: Va bene, siamo tutti esperti. Allora, linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie, le prime di questa mattina, tra l'altro.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
6: Disco Radio.
0: La prima edizione di Link con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Condizioni di schiavitù per costruire il consolato americano a Milano. Fermato un manager della Cadel, società americana di costruzioni. Bloccato lo scalo di Bergamo, stava partendo con la famiglia per Istanbul. A Cuneo, speleologo ventenne incastrato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio. È cosciente, collabora con i soccorritori. Sarebbe bloccato da un grosso masso che gli impedisce di muovere una gamba. Nuovo collegamento da Cremona a Orio. Da oggi la navetta che collega la città all'aeroporto bergamasco, 6 corse giornaliere. Nuovi varesini, oltre 10.000 cittadinanze italiane acquisite in 4 anni. La provincia cresce, lo dicono i dati dell'Istat. Le nazionalità di provenienza, albanesi e marocchini in testa, crescono ucraini ed egiziani. Jonathan Milan ha vinto la 21esima ultima tappa del Giro d'Italia. Vingegaard vince la classifica generale. Semifinali playoff di basket, questa sera gara 2 tra Bologna e Venezia. Ci risentiamo tra un'ora.
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Buongiorno QPS, buongiorno, ma scusate, ma voi non è giornata pagata doppia quando ci sono pre-festività, festività? Cioè allora mi va meglio a me allora. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, buongiorno anche a te. Intanto a proposito di musica, abbiamo preparato un altro dei nostri From Disco to Disco. Cioè ne sentiamo quattro senza interruzioni. Possiamo cominciare dal passato. In particolare abbiamo scelto una canzone dal 1996. Era quella dei Garden Eden. Si chiamava Lemon Tree.
10: Sì.

0: Jennifer Lopez e David Guetta in fondo al nostro From Disco to Disco. Ne abbiamo ovviamente sentite quattro senza interruzioni. Ve ne abbiamo sentite bene, ne avete sentite quattro, che sembra un'altra cosa. In realtà erano quattro canzoni senza interruzioni, quelle del nostro From Disco to Disco. Nell'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli, anzi sentiamo chi c'è, pronto?
1: Oddio Fabri, belli svegli o quasi belli svegli, che dire, oggi è primo giugno. E vai, incominciamo per la primavera e l'estate, forza, il 21 entra l'estate.
0: Sì, vai, manca ancora un po' però.
1: Che dire, lavoratori,
0: siamo qui.
1: Io dalle brande, salutiamo Omar e salutiamo tutto lo staff,
0: sì.
1: I miei colleghi di Pianezza Alpignano,
0: sì.
1: Soprattutto Marco e Senad, che sembrate Gio Fabri e Omar Fantini.
0: Ah sì?
1: Ciao ciao!
0: Ma grazie, grazie.
1: La Marina
0: mille.
1: Di Cirie.
0: Ciao Marina, grazie per essere con noi.
2: Lavoratori!
0: Buongiorno, buongiorno lavoratori, nessun ponte per me, il mio posto per fare la prima dialisi della settimana mi aspetta Matteo da Novara. Matteo, grazie per essere con noi, buona giornata e speriamo che appunto... il giorno di oggi ti riservi altro e non solo questo. Pronto?
3: Buongiorno lavoratori, io ci sono, Danilo D'Astriano.
0: Ciao Danilo.
3: Grazie per la compagnia che mi state dando adesso mentre mi reco al lavoro, oggi in direzione Corso Rodi, quale partirà. E un saluto a tutti i lavoratori, ciao capitano, buongiorno a tutti.
0: Hai detto lavoratori?
2: Lavoratori!
0: E allora, pronto?
4: Ciao a tutti, primo giugno, finalmente il lavoro ha deciso di stare chiusi, ma io sono alle 6:30 in piedi, servizio in protezione civile. Ciao!
0: È perché farsi mancare qualcosa in una giornata nella quale non c'è il lavoro, beh, c'è del volontariato. Grazie anche a Christian che ci augura buon lunedì, grazie mille, buongiorno, pronto?
5: Ciao di Disco Radio, sono Anna da Asti, è una delle prime volte che chiamo per dirvi,
0: sì?
5: Che ieri sono diventata nonna per la seconda volta.
0: Ma
5: di una bellissima
0: bello.
5: Bimba di nome Greta.
0: Ma che
5: sono
0: bello.
5: Contentissima e oggi è anche il mio compleanno. Lavoratori!
0: Ma congratulazioni! Beh, se è il tuo compleanno allora tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri ad Anna da Asti, tanti auguri a te!
6: Buongiorno capitano,
0: ecco. Buongiorno, buongiorno Italo.
6: Stamattina fa un po' freschino, meno male che si è abbassata ieri quei temporali. Questa temperatura africana, capitano.
0: Sì, sì,
6: vabbè,
0: sì, sì.
6: Si va a lavorare, niente ponte, capitano. E lavoratori, buon lavoro. Un saluto particolare a tutti i ragazzi che, e ragazze che stanno andando a lavorare. Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Grazie, grazie mille Italo. Allora diamo un'occhiata ai numeri di questa giornata. Siamo arrivati al 152esimo giorno dell'anno, la 23esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5:39, tramonterà alle 20:38. La giornata mondiale dei genitori e giornata mondiale del latte, tra le altre cose, per cui spero non siate intolleranti, altrimenti festeggiare questa giornata sarà abbastanza difficile. E per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora invece, c'è il nostro almanacchiere.
7: Buongiorno! Lunedì, primo giugno 2026,
0: sì?
7: San Giustino! E ricordate, il tempo vola! Ma noi siamo i piloti! Ciao!
0: E allora grazie al nostro almanacchiere per le sue perle di saggezza. Intanto abbiamo già preparato un altro dei nostri ottantistori.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno, sono Max di Rissone.
5: Ciao Max.
4: Anche oggi si fattura. Facciamo il ponte, ma anche no, c'è da lavorare, c'è. E via. Vi auguro a tutti un buon inizio settimana.
5: Sì.
4: Domani ci riposiamo, danno acqua. Ma chi se ne frega.
5: Dai, andrà bene lo stesso.
4: Ciao ragazzi, buon lavoro a tutti, buona giornata.
5: Ma grazie. Buona giornata anche a te. Allora, abbiamo già preparato un altro dei nostri 80 History 84 per Albert One.

Ma vediamo come andrà questa giornata in diretta dai Gioia Studios di Milano. Va ora in onda Belli Svegli, versione ridotta del lunedì di Ponte. E 5, 6, 7, 8. Buongiorno! Allora, iniziamo una puntata speciale di Belli Svegli, nel senso che la squadra è ridotta veramente all'osso, più all'osso di così non si potrebbe, ma ci siamo attrezzati per ripercorrere un po' quel che di meglio è accaduto durante questi ultimi giorni, durante queste ultime settimane, con delle vere e proprie chicche che ascolteremo nel corso del nostro appuntamento di oggi. Vale sempre il 393-800-3000, a cui se volete potete ancora raccontare chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, come avete organizzato queste giornate di festa. A giudicare dei vostri messaggi, pochi quelli che hanno potuto sfruttare il ponte, almeno fra quelli che si sono fatti sentire finora. Poi ci sono anche altri che magari invece hanno pensato bene di attaccare qualche giorno di ferie al weekend che abbiamo appena trascorso. Nel frattempo è pronta anche una delle nostre novità che magari possiamo sentire subito, è quella delle 7 in punto, tra l'altro. Disco novità per cominciare l'appuntamento di questa mattina con i Belli Svegli light version, direi, versione proprio ridotta all'osso. Con me sono Fabrizio Sironi, ancora buongiorno anche a chi si fosse appena sintonizzato. Vi accogliamo con il nuovo disco di Calvin Harris e Jazzy, spero che vi piaccia, si chiama Satisfy.

0: Si chiama Satisfy, il disco era quello di Calvin Harris e Jazzy su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli light version e con un po' di cose che abbiamo recuperato nel corso di queste settimane che secondo me vale la pena di risentire. Allora, tra i vostri messaggi però c'è anche chi ci vuole dire, pronto?
1: Buongiorno, buongiorno capitano, un abbraccio a tutti, tutti QBS, Roby San Secondo di Pinerolo.
0: Ciao Roby.
1: E andiamoci a fare sta giornatina. E poi domani Milano.
0: Ah, ok.
1: Andiamo a fare la messa di mamma. Porca miseria, è già passato un anno. Da quando non c'è più. Vabbè. Andiamo avanti col sorriso. Capitano, lavoratori.
0: Un abbraccio, Roby, è un bel lavoratore.
2: Lavoratori.
0: Che ci sta. Poi sentiamo chi c'è, pronto?
3: Ciao belli svegli, sono Roby da Caffazze.
0: Da Caffazze?
3: Lavoro. Lavoratori!
0: In quanti siamo, tra
2: lavoratori?
0: L'altro? In tanti come sempre, pronto?
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, oggi lunedì, tanti sono in giro, anch'io sono in giro, ma sto andando a lavorare, quindi lavoratori, forza, dai, tanto domani ci si riposa un po'.
0: Beh, dai, almeno nelle giornate ufficiali, quelle che hanno il colore rosso sul calendario.
2: Lavoratori!
0: Vediamo chi c'è, pronto?
5: Buongiorno a tutti, da Domenico di Milano. Niente ponte, si lavora, ma va bene così. Mattinata un po' più fresca del solito per vedere i temporali. E un saluto a tutti. E un saluto a tutti i miei colleghi che hanno fatto il ponte. E un abbraccio a voi. Ciao. Lavoratori.
0: Ah certo.
2: Lavoratori.
0: Colleghi che hanno fatto il ponte costringendo te a lavorare al loro posto, ovviamente. 393-800-3000 per i vostri messaggi. Chi siete? Che fate mentre ascoltate la radio? Intanto, a proposito di musica, arrivano anche Bibi Rexha e Faithless. C'è New Religion.

0: tu mi fai ridere, ma la risata di Sironi mi spacca. Cristina da Tradate, ciao.
1: Belli svegli. Disco Radio.

0: Danny e Boys Noise che abbiamo appena riascoltato su Disco Radio. C'è Belli Svegli versione light, ci sono i vostri messaggi al 393-800-3000 da sentire. Vediamo chi c'è, pronto, pronto.
1: Ma scusa Fabrizio, ma fai tutto te?
0: No.
1: E dov'è Omar?
0: E dov'è?
1: Insomma, quell'alzarone, ma sarà a fare il ponte anche a lui? No, non ci credo. Tu diventerai il direttore generale di Disco Radio.
0: non credo proprio. Mica è l'unico, tra l'altro, che si è preso questo ponte tra oggi e domani, perché ovviamente anche Marco dalla redazione, quando c'è da saltare, è un altro di quelli che ci provano. Buongiorno Disco Radio, oggi si raccolgono zucchine, un saluto da Andrea da Agrigento. Ma guarda, con tanto di foto di una serra e di zucchine, con tanto di fiori che crescono. E poi pronto.
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabrizio. Allora, Stefano da Chiavazza, purtroppo nessun ponte, l'unico ponte che ho fatto per andare a lavorare.
0: Ho
2: fatto il ponte per andare a lavorare. E niente ragazzi, buon lavoro a tutti, chi lavora e chi non lavora si riposa, beato lui, beata lei. Lavoratori!
0: Aggiungiamolo allora, un bel lavoratori. Nel frattempo c'è qualcuno che ci scrive: buongiorno a tutti, anche io oggi mi aggiungo a chi lavora. Dai, forza e coraggio, porteremo a casa anche questa giornata. Christian da Pavia, grazie mille Christian. E poi pronto!
3: Lavoratori!
0: Siamo qui. Ciao Lello!
3: Il ponte direzione lavoro!
0: Sì!
3: Domani si sta a cassa! Dai zio Fabri, mettila sta musica, bravo ragazzo, così non ci fai sentire soli.
0: Ma ci mancherebbe.
4: Lavoratori.
0: Anzi, a proposito di musica, mi sa che abbiamo già preparato un altro dei nostri Rhythmic History. Sta arrivando dal 1998.
5: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
11: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
10: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
11: Ok, hai vinto.
10: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare? Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
13: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
14: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
15: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
18: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125 B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
19: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
20: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
19: Auto Wow, lo dirai anche tu.
21: Disco Radio.
0: Ah, di nuovo buongiorno e benvenuti su Disco Radio. È quasi pronto uno dei nostri Rhythmic History. Intanto c'è il messaggio da Simone da Busto Arsizio che dice: sono a San Vincenzo in Toscana per un torneo calcistico di mio figlio, ma per tenermi al top mi sono appena fatto 40 km di mountain bike. Ora doccia, colazione e poi andiamo a tifare i nostri ragazzi. Ciao a tutti, lavoratori.
22: Lavoratori.
0: Allora, torniamo indietro nel tempo fino al 1998 in questo caso per risentire Musti. C'era Orny 98.

0: disco di Musti, si chiamava Horny 98, su Disco Radio alle 7:21 di questa mattina. Allora, tra le cose che ci siamo domandati nel corso di questi giorni, per esempio, era una tra le quali è questa: cosa sarebbe successo nel tentativo di fare la crasi tra i nomi degli artisti più noti, quelli che vi piacciono di più, artisti nel senso di cantanti, attori, e prendere i due cognomi e, diciamo, combinarli in modo tale che ne risultasse uno solo. Devo dire che ci avete stupito anche in questa occasione, nei giorni scorsi. Uno dei temi, appunto, che abbiamo sfruttato fra le 7 e le 7 e mezza della mattina all'interno di Belli Svegli. I risultati sono, come sempre, arrivati. Tra i più divertenti c'era anche...
1: Ragazzi, Lazzarotti, Lazza e Pavarotti.
2: Sì, bello Lazzarotti. Ciao. Sembra dei biscotti, tra l'altro, no?
0: Sì, i famosi Lazzarotti. Mi piace da morire. Pronto, pronto.
3: Ciao, Belli Svegli. Una volta si erano messi assieme Minghi e Mietta ed era venuto fuori Minghietta.
0: Ciao da Cosimo. Lo sapevo che saremmo scivolati subito su una mega buccia di banana. Ma
2: detto
0: dai,
2: così è meraviglioso.
0: Te lo faccio risentire, guarda, perché...
3: Ciao, Belli Svegli. Una volta si erano messi assieme Minghi e Mietta ed era venuto fuori Minghietta.
2: Vabbè, d'altronde.
3: Ciao da Cosimo.
2: Ciao Cosimo.
0: Grazie.
2: Ma è quello dell'oroscopo di Mister Lee, è quel Cosimo lì.
0: Potrebbe?
2: Non lo so, è il primo Cosimo che sento io.
0: Ma certo, potrebbe
2: quindi...
0: essere, potrebbe, detto anche Cosmo. Pronto, pronto.
4: Belli Svegli, come non citare il grande Celembue? Che
0: Celembue,
4: ogni volta che la macchina è calda va a vedere la via Gluck.
2: Certo, certo, addirittura, capito?
0: Con tanto di connotazione, ma è perfetto.
5: Belli Svegli,

0: Si chiamano Tiesto e Brianna Grace, c'era anche Beautiful Places su Disco Radio. Sono già le 7:29, di nuovo buongiorno anche al dottor Gaias.
1: Buongiorno.
0: Che ci dà manforte in questa speciale puntata di Belli Svegli, come dire, decisamente più light, mentre ci sono anche i messaggi dei nostri ascoltatori che sentiamo insieme. Pronto?
2: Beh, devo dire... Ma valgono anche il passare sotto i ponti o solo passare sul ponte? Andrea da Castellanza.
0: Ma guarda.
2: Buona giornata, lavoratori.
0: Dipende probabilmente dai gusti.
2: Lavoratori.
0: Basta citare il ponte alla fine, no? Come dire, anche Davide da Volpiano ci manda la foto del ponte dove è appena passato. Oggi si lavora, altro che ponte. Solo domani, relax, ci scrive Christian. Buongiorno, belli svegli e buon lavoro. Unico vantaggio di oggi, zero traffico, ci scrive lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Poi, pronto.
3: Buongiorno lavoratori. Oggi turno doppio. L'unica cosa bella è che non c'è nessuno per strada. Sulla strada per andare al lavoro, tranne il maledetto vecchio che ho davanti col cappello, che sta andando ai 22 all'ora.
0: Ma povero.
3: Buona giornata.
0: Se la sta prendendo con calma, no?
1: È solo prudente comunque.
0: esatto. Allora, dentro Belli Svegli delle scorse giornate, delle scorse settimane, abbiamo provato anche a spiegare l'origine di alcuni detti, di alcune credenze, no? Per esempio, tu sai perché il gatto nero quando attraversa porta sfortuna?
1: Perché non lo si vede, forse?
0: Forse per
1: nell'oscurità.
0: Quello. O eventualmente c'è una spiegazione che hanno provato a darci i nostri amici ascoltatori. Sentiamo. Eccolo qua, allora il gatto nero porta sfortuna in realtà non per la questione dei cavalli, qualcuno ci dice, ma da quando il papa se lo vide attraversare ed inciampò. Non ricordo quale papa fosse, di quale papa si trattasse, scrive Pier da Casale Monferrato.
4: Beh, innanzitutto informazioni chiare, nitide.
0: Ce l'ho,
4: e con...
0: no, ce l'ho, era papa Winnie.
4: Cioè. 16 minuti che preparo sta cosa, fategliela godere adesso perché...
5: 16 volte che riascoltiamo.
4: Sì, tra l'altro. E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro.
0: Ma scusa,
4: capito?
0: È la parte più bella questa.
4: Ma no, poi parte il reggaeton, il
0: Ruzzi e Buzzi. Ma Ruzzi e Buzzi.
4: Ma chi sono? No,
5: Betty
4: era...
5: e Bucci.
4: Betty e Bucci. Occhio, è 16 minuti di intro.
0: No, allora lui era Papa Winnie e la canzone si chiamava proprio Ruzzi
4: ma
0: e Buzzi.
4: Ma Papa Winnie primo, secondo, terzo, quarto.
0: No, Papa Winnie.
4: Senti,
0: primo.
4: Cioè, 22 minuti di intro. Vabbè, guarda, se riusciamo ad arrivare magari. Ma non è che ti mette il ritornello che dici, ah, è quella. Mi ram, se mi danza la mi ram. Ho bisogno di un erotto per starmi la strada. Ho già paura e sono già

0: cose iniziano liberate.
1: Lui era San Vincentino, quindi
0: certo,
1: perché era di San Vincent.
0: Certo, è San Vincent. Bene, grazie Fabri, ci hai regalato veramente una perla. Grazie. Oddio. Mille, grazie, grazie. Scusa, mille. Non, io non so se è vera questa cosa del Papa, ma da oggi per me è un assunto di pura realtà.
2: Belli svegli.
3: Ah, che bello, arrivano anche le ultime notizie, cioè Fabrizio Gaias in redazione.
4: Grazie Fabrizio, buona giornata. Partiamo da una buona notizia: in salvo lo speleologo ventenne incastrato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio Cuneo, era bloccato da un grosso masso che gli impediva di muovere una gamba. Condizioni di schiavitù per costruire il consolato americano a Milano, fermato un manager della Caddel, società americana di costruzioni, bloccato in aeroporto a Bergamo. Ulas Demir stava partendo con la famiglia per Istanbul, indaga la procura di Milano. Un nuovo collegamento da Cremona a Orio, da oggi in servizio la navetta che collega la città all'aeroporto bergamasco con 6 corse giornaliere. Jonathan Milan

0: Ha vinto la 21ª e ultima tappa del Giro d'Italia. Vingegaard vince la classifica generale. Le semifinali playoff di basket questa sera, gara 2 tra Bologna e Venezia. Infine un'altra buona notizia riguarda l'Ebola: negativo il test eseguito su un paziente ricoverato a Cagliari. Vediamo il tempo per le prossime ore.
1: Meteo. Giornata di lunedì a tratti instabile in Lombardia, ma comunque non mancheranno spazi assolati sia in Lombardia che sul Piemonte, il tutto in un contesto climatico caldo ed estivo con valori massimi lieve flessione. Temperature che comunque raggiungeranno i 30-32 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Oh. Y'all ready for this?
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: E allora sentiamo chi c'è al 393-800-3000, il nostro numero, pronto?
11: Lucio Puzzi. Ci sono d'accordo, non c'è traffico, però anche io ho la congiua della panda col vecchio col cappello.
10: Ma cosa van fatto? Ma cosa van fatto di male, ma poveretti? Allora, abbiamo già preparato un bel po' di musica da sentire per voi, ovviamente nell'appuntamento di oggi con i belli svegli light version. Si riparte dai BTS che riascoltiamo subito con Swim.

0: disco dei BTS che si chiama Swim alle 7.39 su Disco Radio, dentro Belli Svegli Light Version. Un po' di saluti da mandare anche a Cornell o Cornell da Torino, che ci ha inviato il suo messaggio con tanto di foto rispetto a tutti i ponti che sta sorpassando o su cui sopreppassato. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie mille, pronto! Questa è una moca di quelle grosse,
2: serve. Buongiorno belli svegli.
0: Buongiorno,
2: Life,
0: buongiorno.
2: Version.
0: Sì?
2: Io stanotte non ho dormito niente.
0: Come mai?
2: Ho fatto tardi, ma si va a lavorare lo stesso. Stasera, meravigliosa festa anni 80.
0: Ah sì?
2: Diego da Monza vi vuole un gran bene perché vi fa il caffè.
0: Anche noi.
3: Lavoratori!
0: Anche noi per lo stesso motivo. Attenzione.
1: Lavoratori!
0: Se va di traverso è un problema. Allora, 7.40 di lunedì, momento nel quale di solito ogni lunedì della settimana, ogni mercoledì della settimana, in questa parte del nostro appuntamento ci sono i belli svegli, anzi i baby svegli, i nostri amici più piccoli, per cui perché non sentirli?
4: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino.
0: Sì?
4: Sono Aurora da Novara.
0: Ciao Aurora. Ciao Aurora.
4: Vi vorrei raccontare una barzelletta.
0: Sentiamo.
4: Un bambino chiede papà, i gatti neri portano sfortuna? Il papà risponde solo se sei un topo. Ciao.
5: Certo.
0: No, è vero, è vero. Pronto.
6: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, ciao
5: Thomas.
6: Era un po' che mancava. Thomas, oggi vi racconterò una barzelletta dei Peratus.
0: Oh, i Peratus, sì, eccoli.
6: Dottore.
0: Sì.
6: La gente non mi capisce.
5: No.
6: In che senso?
5: E allora però, e allora. Però anche lei. Sai perché ride così tanto Fabri? Per due motivi. Uno è perché l'ha capita e l'altra è perché vive così Fabri.
0: Ma guarda che va bene.
5: Tu sei il dottore Fabri, tu sei il dottore.
0: Infatti ha risposto sì.
5: Esatto.
0: Adoro, adoro, adoro, adoro.
7: Belli svegli.

0: 8.47 di questa mattinata di lunedì, nello spazio che normalmente è dedicato ai baby svegli, per cui colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di flauto, tutto quello che di meglio può accadere all'interno di questa parentesi. Sentiamo però chi c'è al 393 800 3000. Pronto?
1: Buongiorno,
0: pronto?
1: Fabrizio.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Sono Gio da Cornaredo.
0: Sì?
1: Ponte Lungo, sono a casa da venerdì. Sveglio ormai dalle 4:30 come tutti i giorni, perché non si dorme mai più di tanto.
0: E il bioritmo,
1: Adesso vado a fare un paio di commissioni e poi ripiastrello tutto il balcone di casa. Così sono vicino anch'io ai lavoratori.
0: Ah, ma certo.
2: Lavoratori!
0: Sento che però complimenti, rifare il balcone di casa piastrellandolo e facendo in modo che poi non ci siano infiltrazioni non è da tutti, bisogna essere capaci. Allora, 393-800-3000 per i vostri messaggi, stesso numero che usano normalmente, come dicevamo poco fa, i baby svegli intorno a quest'ora. Per colmi, canzoni e barzellette, sentiamo! Pronto?
3: Ciao Disco Radio, sono Ambra da Nizza Monferrato.
0: Sì?
3: E vi volevo raccontare una barzelletta dei Peratus.
0: Oh, i Peratus,
3: sì. Allora, il mondo chiede alla Luna: Luna, vuoi un altro pezzo di pizza? La Luna risponde: no grazie, sono piena.
0: Certo.
3: Ciao, come va?
0: Molto bene.
4: Però se glielo chiedi il giorno dopo, no.
0: Ah certo, devi aspettare il momento buono, è chiaro. Allora, forse c'è qualcos'altro da sentire, vediamo un po' se riesco ad andare a recuperarlo. Dovrebbe essere questo. Pronto?
5: Ciao zio Fabio. Ciao zio Omar.
0: Ciao
5: Omarolino. Sono Alessandro del Legnano, ho preparato questa barzelletta per voi.
0: Sentiamo.
5: Vai, due operai, vanno in cantiere.
0: Due operai.
5: Uno dice all'altro: ma che vi caccia? E l'altro risponde: sì, ci vorremmo un cacciavite più grosso. Ciao, come va?
4: Certo, oh certo. Un po' più brutto. Gravitaccia dall'idea, no?
0: Sì.
4: Un po' spanata, un po'.
0: C'è anche questo, Marco, chiedo conferma. Sì, eccolo, pronto.
6: Ciao Fabrizio, Vittorio Cernusco. Allora, ieri ho sentito mia zia che parlava con le sue amiche, no?
0: Sì.
6: Che le fa: ieri è tornato in casa mio marito, diceva che non stava bene, che non era a posto, che avrebbe voluto un po' più di Eros e Pathos. E le amiche fanno: e tu cosa hai fatto? Fa: no, io gli ho dato occhi e Voltaren, non mi fido dei generici. Giusto.
4: Bravo.
6: Ciao,
4: bravo.
0: Molto bene, perfetto.
7: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag. Vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30. E a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
5: E allora chi siete? Che fate mentre ascoltate la radio nell'appuntamento di oggi con i Belli Svegli Light Version? Abbiamo preparato un sacco di musica da sentire, non solo, c'è anche il meglio del nostro appuntamento della mattina, ma intanto arriva anche Felicia con My System.

0: si chiamava Crazy su Disco Radio, era il 1990 quando uscì questa canzone e secondo il produttore del disco stesso, che era Trevor Horn, ci vollero 2 mesi per realizzare questa canzone perché dice puntavamo talmente in alto che volevamo la perfezione. Questo è quello che successe, testo tra l'altro ispirato a fatti anche importanti del 1990, la caduta del muro di Berlino, la protesta di piazza Tiananmen, insomma un disco che, come dire, porta con sé dello spessore. Mentre scorre l'appuntamento con i belli svegli di questa mattina, versione light al 393 800 3000, aspettiamo i vostri messaggi, raccontateci anche oggi se volete chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, ponte o non ponte. Ci sono sicuramente dei lavoratori all'ascolto, quelli che non smettono mai neanche durante le feste comandate, pur essendo oggi solamente un giorno di collegamento, tra domenica e domani 2 di giugno, festa un po' per tutti. Allora, abbiamo già preparato tra le altre cose anche una delle nostre novità, è quella delle 8 in punto.
1: Disco Radio.
0: Mai così puntuali, cioè quasi quasi, verrebbe da prendere le distanze da questa puntualità. Però abbiamo già preparato un disco nuovo, è quello di Ugil, che ascoltiamo insieme ad Ultranate. La canzone nuova si chiama I'm Moving to the Sun.

0: Moving to the Sun, il nuovo di Eugil e Ultranate che abbiamo riascoltato su Disco Radio. Tra l'altro era la nostra novità delle 8, così abbiamo inaugurato ufficialmente un'altra ora insieme. Buongiorno, benvenuti su Disco Radio, che fate e chi siete? 393 800 3000, vediamo un po' di sentire qualcuno dei vostri messaggi. Pronto, pronto.
1: Ciao Disco Radio, Sara, provincia di Bergamo, sto andando a lavorare.
0: Sì.
1: Grazie per esistere, siete l'unico raggio di sole in questa giornata. Bacio!
0: Ma grazie, ma dov'è finita la voce, Sara? Non so, forse questi chiaroscuri di temperature alte, basse, notti fresche, giornate torride, evidentemente qualche risultato l'hanno prodotto, non esattamente dei migliori. Grazie, grazie mille, Sara, un abbraccio. E c'è ancora, pronto?
2: Ciao Fabri! No, niente, oggi niente lavoratore perché destinazione Sentiero del Pellegrino.
0: Sì?
2: Con la mitica rotella. Rotella.
0: Cos'è la rotella? Non capisco la rotella, però vabbè, percorso di circa 6 km adatto a tutti che si snoda fra Noli e Varigotti. Siamo in Liguria con un paesaggio meraviglioso in una giornata che, essendo anche un po' ventilata, ci si augura sia assolutamente tersa per godere appunto il panorama di quelle parti lì. Grazie, 393 800 3000, aspettiamo i vostri messaggi mentre continuiamo a sentire un sacco di musica che abbiamo già preparato per voi. Per esempio, si ricomincia da Afrojack, Sia e David Guetta. Questa vi piacerà di sicuro. C'è Awake Tonight.

0: Si chiama La Testa Gira su Disco Radio alle 8:11 praticamente di questa mattina di lunedì. Buongiorno, c'è Belli Svegli Light Version. Ci sono i vostri messaggi soprattutto al 393-800-3000. Anzi, vediamo chi c'è. Pronto, pronto.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Siamo Giulia
2: e Francesco.
0: Ciao ragazzi.
1: Da Carpignano. Io sto andando al lavoro e Francesco mi accompagna perché lui è a casa, io no.
2: Così condividiamo.
0: Certo.
1: Ecco. Ciao.
0: Grazie ragazzi. Ciao Fabri. Vi ascolto nonostante anch'io stia facendo il ponte, quello della Ghisolfa però per andare al lavoro c'è Simone, grazie Simone per averci raggiunto. E poi ancora, pronto?
3: Buongiorno lavoratori, oggi si lavora perché poi da domani ferie lunghe fino a mercoledì prossimo.
0: Ah, però
3: andiamo a prendere un po' di acqua in Trentino Alto Adige. Un saluto a tutti.
0: Ma
3: ciao.
0: Perché non sarà una buona giornata, non sarà una buona settimana secondo le previsioni del tempo, che poi magari sentiamo, perché sapete che c'è anche il nostro Fabio Tramontana che da 33 Bimeteo si occupa di dare indicazioni di questo genere un po' per tutti. Un altro messaggio, pronto?
4: Ciao Fabri, sono io alla rotella, ma non posso dirti perché.
0: Ah, ok, va bene, questo mi sembra diciamo così, completamento di quanto dicevamo poco fa a proposito di chi sta andando a farsi un giro in Liguria tra Noli e Varigotti sul sentiero. Sai che mi sono perso il nome? Il sentiero del Pellegrino. Stiamo per aprire il Tamarraland, ragazzi, per cui attenzione, sul volume.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
6: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
8: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
13: Io lo faccio per proteggerti.
12: È un momento difficile e tu te ne vai.
13: Meritiamo di più, tutti e due.
12: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
13: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
14: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
15: Allora, aria condizionata KO, gomme giù. E quel rumorino non è normale.
16: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
15: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
16: Eh?
15: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
16: Ok, hai vinto.
15: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
17: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
18: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
17: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. info@gruppozaffiro.it.
20: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
21: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
22: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
23: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
22: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
24: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
25: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
24: Auto Wow, lo dirai anche tu.
26: Disco Radio.
0: E allora stiamo per aprire il Tamarraland, il parco divertimenti più tamarro dell'universo. Anzi, dobbiamo vedere se c'è già gente in fila per entrare in questo parco meraviglioso. Sentiamo. Ragazzi, come al solito c'è il pienone. E allora anche oggi al 393-800-3000 vi chiediamo di gridare il posto da cui gridate. E quindi giù i finestrini, su il volume, c'è Tamarristory!

0: il Tamarraland impazzisce. Il disco di Digital Boy si chiamava The Mountain of King su Disco Radio, mentre sentiamo chi c'è tra voi a gridare il posto da cui grida. Pronto?
1: Andrea da Castellanza, c'è!
0: Grande Andrea!
1: Buongiorno, dottor Fabrizio Sironi, Daniele Pascali, senatore, sta urlando direttamente dalle spiagge di Varazze.
0: Ah, che meraviglia! Giù dalle brande!
2: Pisano, sono a Milano davanti alla chiesa di San Bernardetta! Stanno ballando anche le suore!
0: Ma non è vero!
3: Danilo, da Milano via Toffetti! Meno male che il Tamaristori ci sveglia! Viva il Tamaristori!
0: Ma certo, ciao, ma grazie! Svegli. Ciao!
1: E vai, Caluso c'è!
0: Caluso c'è!
1: Grande Disco Radio! Francesco da Caluso!
0: Ciao Francesco!
4: Mamma mia, Digital Boy, The Mountain of King, tanta roba!
0: Veramente tanta roba, era il nostro Tamaristori dal 1994 nell'appuntamento con i belli svegli light di oggi!

0: C'era I Can Wait su Disco Radio. Sono già le 8:25, quasi 26 di questa mattinata, mentre al 393-800-3000 ci sono le vostre voci. Pronto?
1: Ciao Disco Radio, sono Rosa da Vigevano.
0: Sì?
1: Io ho fatto il ponte, andrò a lavorare mercoledì.
0: Uh-huh.
1: Ma ho accompagnato la mia bambina che è in prima superiore a scuola, perché la sua scuola è aperta
0: e non fa ponte,
1: per cui niente, mi sono svegliata presto anche oggi.
0: Ecco.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ma tanto per cambiare, ma grazie. Pronto?
2: Ciao, buongiorno, buon inizio settimana, buon lavoro a tutti. Bacioni da Sabri.
0: Ciao Sabri, grazie per essere con noi al 393-800-3000. E poi chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno BS.
0: Belli svegli, certo.
3: Oggi di ponti ne ho fatti già 5 o 6,
0: eh?
3: Me ne rimangono altri 4 o 5.
0: Sì.
3: Giro intorno al Lago d'Orta, quindi panorama meraviglioso,
0: ma
3: si
0: certo.
3: Fattura. Buona giornata, lavoratori.
0: Ah, siamo qui,
3: lavoratori
0: e Pontaroli compresi. Pronto?
4: Buongiorno ragazzi, ascoltare le vostre voci al mattino un bel toccasano.
0: Vi
4: voglio bene. Direzione Fiera dell'Artigianato.
0: Sì?
4: Al lavoro. Ciao ragazzi.
0: Ma grazie, beh, perché c'è la versione estiva della Fiera dell'Artigianato. Ma intanto, beh, non può mancare, come a quest'ora ogni giorno della settimana, il nostro prof Locatelli e il suo Cineforum tecnico scientifico. Cineforum.

0: Arianna Pugliacci. Ci parla della massima guida spirituale della tradizione buddista tibetana.
1: Oh yeah.
0: Pare che effettui acquisti esclusivamente sulla piattaforma online più popolare del pianeta.
2: Sì.
0: Il Dalai Lamazon.
2: Beh, questa era da
0: standing ovation del sì, signor Marco della redazione.
2: Sì, assolutamente.
0: Passiamo ad Andrea Galetti, il sommo. Parla di un dittatore, il più malvagio di Roma.
2: Illa.
0: Pensate che la madre, ospite di Silvia Tofanin.
2: Di chi, scusi?
0: Silvia Tofanin.
2: Ah, ok. Sì, sì,
0: non
2: sì.
0: So bene come le due epoche. Beh, però vabbè. Comunque ospite.
2: Forse
0: di
2: la Tofanin non ce la dice tutta.
0: Esatto,
2: so.
0: Era del 39 anche lei. Ha dichiarato:
2: sentiamo.
0: Già dalla nascita ho capito che qualcosa non andava. Comunque sì. Non voglio parlare di lui, la ferita è ancora troppo aperta. Giulio Cesare.

0: spiegherà tutto quanto. I buchi neri, lo spazio-tempo, la flessione, la velocità della... È tutto dentro quel cervello lì. E chiudiamo con Paolo Titta.
1: Sì, prego.
0: La Terra fa parte di una confederazione spaziale cui appartengono molti altri pianeti. Il rischio di essere attaccati è terribilmente alto.
1: Sì.
0: Fortunatamente c'è questo gruppo di eroi che è sempre pronto a guardarci le spalle.
1: Speriamo di capire.
0: I guardiani della galassia.
1: No!
2: Belli svegli!

0: su Disco Radio, mentre c'è chi se la spassa, ragazzi. Buongiorno Disco Radio, buongiorno belli svegli, un saluto dai Colli Senesi, principalmente, anzi precisamente da San Casciano dei Bagni, Gianluca da Bollate, che si trova tra Orvieto, Montepulciano, Montalcino, terra di grandi rossi, eh?
1: Grandi vini.
0: Sì.
1: Beati però.
0: Oddio,
1: bello.
0: A quest'ora del mattino magari è un po' presto per un rosso di quella portata lì.
1: No, però li mettiamo lì a... tra un paio d'ore, diciamo che
0: fagli
1: possiamo
0: cominciare. Fagli ossigenare, esatto. Aprili, li fai ossigenare, poi magari con una fiorentina, da quelle parti lì.
1: O dei salumi.
0: Anche, bisogna accompagnarli nel modo giusto, quei vini.
1: Formaggi,
0: no?
1: Buone verdure anche.
0: Sì, io mi fermerei alla fiorentina e ai formaggi. Dai. Allora, 393 800 3000 per i vostri messaggi. Tra l'altro, avendo appena sentito anche il prof Locatelli e il Cineforum Tecnico Scientifico, vale la pena di ricordare che se vi viene una recensione dell'ultimo minuto c'è sempre il nostro numero, che abbiamo già detto, ma c'è anche il profilo Instagram di Omar Fantini a cui potete inviarli, poi lui pensa

0: disco di Kamrad che si chiama Hug Yourself su Disco Radio, mentre ci spostiamo nello spazio multimediale e soprattutto polifunzionale del nostro Mr. Lee, che il lunedì si occupa dell'oroscopo per il più meritevole di voi, che viene selezionato attraverso il solito meccanismo, no? C'è un numero a vostra disposizione, il 393 800 3000, a cui per ottenere l'oroscopo dovete inviare un messaggio di testo con il vostro nome, la vostra data di nascita e una fotografia, in modo tale che vi si possa anche vedere, che sia di grande ispirazione per il nostro Mr. Lee, che interpreterà per voi gli astri, il cosmo, le stelle e il fato. E allora vediamo com'è andata in uno di questi lunedì e chi il nostro Mr. Lee ha selezionato per l'oroscopo. Prego, allora ci vuole fare l'oroscopo? O meglio,
1: sposta il blodo adesso, sposta il blodo.
0: Allora, vuole fare l'oroscopo?
1: Allora, sì, adesso sì.
0: Qualcuno?
1: Abbiamo scelto è stata scelta l'obelta.
0: Sì.
1: Nata Zelotet.
2: No.
1: No. Devo dire due volte, però allora, ragazza molto contraddittoria.
0: Perché?
1: Zelotette, 80 tette. Allora!
0: Oh mio Dio. Stamattina un
1: disastro. L'impolta le galline, l'impolta. Sì. L'obelta.
0: Con cosa vogliamo cominciare?
1: Con cosa? Partiamo col benessere.
0: Col benessere per Roberta, sì.
1: Allora, cara l'obelta, non è essere povera il problema, no. Ok? È essere povera o con gusti da licchi, questo è il problema.
0: Però è certo.
1: Limitati!
0: Come no? E continuiamo con il lavoro per Roberta, certo. Sì.
1: Ci tenevi a rassicurare tutti i tuoi colleghi che credono di starti antipatici?
0: Sì.
1: Che è velo! Non fatevi grandi palle mentali, è velo!
0: È così. Vero, basta. E si chiude il discorso. E chiudiamo con...
1: Amore.
0: Può ripetere, per favore?
1: Amore.
0: Molto bene, prego. Allora, l'amore per Roberta, sì?
1: Cala l'obelta! Zelotete, 80 tette.
0: Lasci perdere, prego.
1: Ripeto, data di nascita per sicurezza, magari un'altra confonde e dice: sono quella l'obelta, invece no, è lei.
0: È un'altra l'obelta, certo.
1: Con leggi seni, Wonderbla. Allora.
0: Lasci perdere.
1: Cara l'obelta,
0: sì.
1: Non permettere a nessuno di rovinarti la giornata.
0: No.
1: È la tua giornata. Rovinatela da sola.
0: Certo.
1: Pensaci tu.
0: Che scherzi. Grazie Mr. Lee, perché tutti ormai sanno che l'oroscopo cinese è uguale a quello italiano, ma...

0: dal 1996 su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli light version, dove sentiamo anche un sacco di cose che ci hanno molto divertito negli scorsi giorni, nelle scorse settimane, diciamo il meglio di quello che è uscito fuori dalle puntate dei belli svegli in quest'ultimo periodo. Allora, un po' di saluti che vanno a Luca e alla Mari, direzione mare, ci scrivono semplicemente, ma noi siamo curiosi, vorremmo anche sapere di che mare si tratta, Liguria, Toscana, con pochi giorni a disposizione magari non si può nemmeno andare troppo lontani, però come dire, il mare della Riviera Romagnola per esempio potrebbe essere un'altra destinazione. Voi chi siete e che fate mentre ascoltate la radio? Soprattutto come avete organizzato questi giorni di pausa, se mai avete potuto prendervi il ponte completo e quindi un lunghissimo weekend domani compreso, raccontatecelo al 393 800 3000. Mentre aspettiamo i vostri messaggi, abbiamo già preparato anche a Locke Faithless, che sentiamo tra poco con Club Bizarre.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
4: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.

0: Pink Champagne, d'altra parte siamo arrivati fino a Montalcino stamattina, a Montepulciano, parlando di vini, no? Con amici che si trovavano da quelle parti lì, giustamente dovevamo chiudere quest'ora almeno con un brindisi, un Pink Champagne e Sophie and the Giant che abbiamo appena ascoltato. Mentre il 393-800-3000 continua ad essere a vostra disposizione per raccontarci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, come avete organizzato questi giorni che per tanti, insomma, sono giorni di pausa, giorni di vacanza, per altri invece al contrario, pronto?
1: Oggi si lavora, io vi ascolto in macchina e un grandissimo saluto a tutti gli operatori sanitari. Buon lavoro.
0: E quelli mica si fermano, lavorano sempre per, diciamo, fare assistenza a chi ne ha più bisogno. Intanto è pronta una delle nostre novità, che facciamo, l'ascoltiamo? È quella delle 9? Per la verità qualche secondo d'anticipo rispetto alle 9, cosa che non si è mai verificata in assoluto all'interno dei Belli Svegli. Appuntamento che vi tiene compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con Marco in redazione, con me sono Fabrizio Cironi, oggi in solitaria per questa puntata speciale, diciamo così, un'edizione light di Belli Svegli. Mentre arriva un disco nuovo, abbiamo scelto quello di Martin Garrix e Ed Sheeran, si intitola Repeat It.

canzone nuova di Martin Garrix ed Ed Sheeran che si chiama Repeat It, che tra l'altro era anche la nostra novità delle 9 nell'appuntamento con Belli Svegli versione light di questa mattina. Stavo dando un'occhiata a quelle cose capitate negli anni e che vale la pena di ricordare, per esempio il primo giugno del 1969, tutto questo perché abbiamo sentito un disco nuovo e mi sono domandato, ma all'epoca, in un primo giugno di milioni e milioni di anni fa, che cosa è successo, che cosa stava succedendo? E ho scoperto che nel 69, nella stanza numero 1742 del Queen Elizabeth Hotel a Montreal, John Lennon e Yoko Ono incidevano il brano Give Peace a Chance alla presenza di giornalisti e celebrità. Per la registrazione avevano utilizzato solo 4 microfoni e un registratore 4 piste preso a noleggio. Non credo che Martin Garrix ed Ed Sheeran abbiano fatto lo stesso per la loro nuova canzone. I tempi d'altra parte sono cambiati e anche le tecnologie. Allora, momento nel quale di solito c'è la notizia che vi cambierà la vita, in qualche modo ci arriveremo nel corso di questa giornata, perché tra il meglio della settimana di Belli Svegli c'è anche qualcosa che arriva proprio da lì, ve l'abbiamo spiegato nelle scorse settimane. Le protagoniste erano le talpe, se non ricordo male, ma ci arriviamo tra poco. Il tempo di sentire tra gli altri anche Getaway di Kungs e Boys Noize.

0: Voce inconfondibile quella di John Martin insieme a Frank Walker e Timmy Trumpet, che abbiamo riascoltato su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi in versione assolutamente light. All My Life, la canzone che abbiamo ascoltato. Mentre al 393-800-3000 arrivano i vostri messaggi, tutti lavoratori, ragazzi. Chissà perché quelli che hanno deciso di prendersi una giornata di pausa, di andare in vacanza, sono molti meno, perché hanno altro di cui occuparsi, evidentemente. Il tempo per divertirsi. Pronto, pronto.
1: Ciao Fabri, buongiorno. Ricordati che anche i netturbini non si fermano mai.
0: Vero, vero, vero.
1: Buona giornata, buon lavoro, Santina, la netturbina.
0: Beh, ma buon
1: baci,
0: lavoro.
1: Baci.
0: Buon lavoro a te e a tutta la categoria, no? Adesso non vorremmo dimenticare nessuno, però nel grande gruppo dei lavoratori.
2: Lavoratori!
0: Entrano sicuramente tutti. Intanto abbiamo scelto dal passato un altro dei nostri Rhythmic History che arriverà dal 1998. Possiamo già anticiparvi di chi si tratta? No, lo facciamo dopo, dai, un po' a sorpresa che ci piace di più. A tra poco!
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Allora, aria condizionata, KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
9: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
8: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
9: Eh?
8: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
9: Ok, hai vinto.
8: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare? Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività? C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
15: Nuovi arrivi! Globo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
2: ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
16: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Disco Radio. E mentre è già pronto un altro dei nostri Rhythmic History, sentiamo chi c'è, pronto?
18: Ciao, neanche i tassisti a Milano si fermano.
0: È vero.
18: Sono Francesca da Milano.
0: Ciao Francesca.
18: E ricordatevi di non mettere Mister Lee quando su un cliente orientale. Che vergogna, devo abbassare la radio. Se qualcuno mi dice qualcosa son fritta. Ciao.
0: No, controbattuta. Allora, torniamo indietro nel tempo, 1998 per i Sound Lover e Surrender.

0: Erano i Sound Lover, la canzone che abbiamo sentito invece era Surrender, uno dei nostri Rhythmic History, in questo caso datato 1998. Allora, momento nel quale di solito all'interno dei Belli Svegli, diciamo in edizione normale, si commenta, ci si interroga, parte un argomento legato alla notizia che ci cambierà la vita. Questo è il nome che abbiamo dato a un particolare studio che gli scienziati ogni giorno diverso ci propongono. In questo caso dobbiamo tornare indietro per occuparci di una questione particolare che riguarda la vita sociale delle talpe. Gli scienziati ne hanno fatto uno studio e quindi ritorniamo indietro di qualche giorno, di qualche settimana, per risentire questa notizia particolarissima che riguarda un piccolo gruppo di talpe guidate dalla regina Terè. Usando come oggetti una piccola come soggetti una piccola colonia guidata dalla regina Terè.
1: Ma che
0: è la regina di Napoli?
1: Terè. Yam talpe! È morta la regina, se ne aiuta! La regina Terè! Osanna! Vabbè. Ma che fanno le pizze? E allora va.
0: Oddio.
1: Sai come le talpe quando fanno i capricci fanno le pizze, no?
0: Sì.
1: Talpe napoletane
0: fanno le pizze, certo. I risultati più interessanti sono arrivati quando la colonia è stata traslocata a forza in un'altra location, cioè da
1: Napoli. Andiamo a Sorrento! Ce ne andiamo a Sorrento! Basta la città chiusa, lo smog! Ce ne andiamo a Sorrento!
2: È di là, non di qua. Non ci vede nulla.
1: Dove stanno andando? Là sta Cosenza.
0: Aspetta che non è finita. Altra location. Qui Terè, la famosa regina,
1: ma non era morta.
0: Smesso di riprodursi per un intero anno.
1: Sono stanca, va bene. Non tengo più voglia.
0: Ma invece
1: non
0: di, invece Calpo, di causare invece di causare una serie di scontri all'ultimo sangue, le sue figlie hanno cominciato entrambe ad accoppiarsi.
1: A me Gaetano piace tanto il talpone, quello con i baffi,
0: nel giro di un anno una di queste, di nome Arwin,
1: ci ho voluto dare il nome del Signore degli Anelli, posso? Sono la regina.
0: È rimasta l'unica a fare figli, mentre la sorella ha abdicato dal ruolo di co-regina senza protestare.
1: Faccio le live su TikTok, poi l'idea di fare gender reveal, guarda, mi mette proprio ansia. Io non so le cose mie, non so.
3: Belli Svegli. Disco Radio.

0: Su Disco Radio, beh, c'è tanto mare, c'è tanta vacanza nei vostri messaggi, c'è anche tanto lavoro, perché poi chi comunque ha potuto godersi qualche giorno di pausa non è detto che non stia lavorando, eh.
1: Io vorrei ricordare i netturbini che lavorano, Fabri, e i tassisti che lavorano.
0: Guarda, l'abbiamo appena fatto, tra l'altro.
1: Sì, no.
0: Ti stai tirando le orecchie. Ah, ho capito. Vabbè, allora, a proposito di quelli che sicuramente sono in vacanza, sicuramente si sono presi qualche giorno di pausa, ma che non stanno lì con le mani in mano, c'è chi ci scrive: dottor Sironi, bello fare il ponte, una lavatrice è già fatta, ora tocca la lavastoviglie, letti rifatti, cambio di stagione in corso adesso con 35 gradi. Sei uscita col piumone fino all'altro giorno?
1: Ma si fanno presto queste cose, perché poi arriva il caldo.
0: Infatti poi veloce pulizia della casa, perché oggi torna la famiglia dalla gita da Monaco, spesa e poi finalmente forse riposino, sempre che mentre stai riposando non arrivino quelli da Monaco.
1: Ma quando arrivano da Monaco bisogna fare le lavatrici di quelli di Monaco.
0: Esatto, bisogna ricominciare da capo praticamente. Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno Fabri, io sono Katia da Lissone.
0: Sì?
2: E sono un OS e una segretaria di una clinica privata.
0: Sì?
2: Di chirurgia estetica di Milano, centro Milano, e sto andando giù al lavoro anche oggi, che abbiamo un po' di cose da sistemare io e la mia collega. Se non c'è nessuno, ne approfittiamo per fare un po' di cose noi. Buona giornata e buon weekend a chi ha fatto il weekend lungo. Un bacione.
0: Quindi niente che abbia a che fare con tiratine, iniezioncine, cose
1: no,
0: di quel tipo,
1: no,
0: lì,
1: no.
0: Roba di segreteria, diciamo.
1: Certo,
0: no?
1: Assolutamente sì.
0: Perché il chirurgo mi è in vacanza.
1: Certo,
0: il, chirurgo, sistemano... il chirurgo mi rientra mercoledì.
1: Sì, se va bene, sì.
0: Se va bene, sì. Allora, 393-800-3000 per i vostri messaggi. Lo avete sentito, il dottor Gaias che è già con noi per un'altra edizione di Link. Anzi, io direi che sono già pronti gli aggiornamenti, per cui raccontiamo che cosa è successo in Italia e nel mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Era bloccato da un grosso masso lo speleologo ligure di 20 anni, incastrato per 12 ore a 120 metri di profondità in una grotta a Garessio in provincia di Cuneo. A trarlo in salvo questa mattina all'alba 42 tecnici e soccorritori, si trova adesso in ospedale. Si approfittava dello stato di bisogno dei lavoratori, soprattutto indiani, per imporre condizioni di paraschiavitù. Questa è l'accusa della procura di Milano alla società Caddel, che è impegnata nel cantiere del consolato americano a Milano. Fermato a Bergamo un manager in fuga verso Istanbul. La polizia ha arrestato a Cesate un italiano di 24 anni e un romeno di 38, entrambi con precedenti, sono stati trovati in possesso di oltre 190 kg di droga. Semifinali playoff di basket, siamo quindi allo sport. Brescia pareggia 1-1 la serie con l'Olimpia Milano, ieri è finita 85-79, questa sera gara 2 tra Bologna e Venezia. 2 giugno, Mattarella, la Repubblica è nata da un corale e sincero esercizio di democrazia, bisogna rinnovare gli ideali della Repubblica. Il tempo per le prossime ore.
3: Meteo.
4: Giornata di lunedì a tratti instabile in Lombardia, ma comunque non mancheranno spazi assolati sia in Lombardia che sul Piemonte, il tutto in un contesto climatico caldo ed estivo con valori massimi in lieve flessione, temperature che comunque raggiungeranno i 30-32 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Are you ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
9: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
10: La stagione dell'Olimpia Milano Basket è adesso. Mercoledì 3 giugno alle 20 all'Unipol Forum si gioca per inseguire un obiettivo. Si gioca per il traguardo più importante. Vesti di rosso e vieni a sostenere la squadra di Milano.
3: Ciao Disco Radio, Gabriele da Pavia.
0: Ciao Gabriele.
3: Anche noi produttivi nel farmaceutico stiamo lavorando. Un abbraccione a voi, ciao.
0: Grazie, buona giornata Gabriele. Buongiorno capitano, anch'io operatore ecologico oggi al lavoro. Ciao ragazzi, Alessandro da Corsico, grazie per essere con noi e per averci raggiunto al 393 800 3000, mentre abbiamo già preparato anche la prossima canzone. Nel frattempo, se vi va, raccontateci anche voi chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Arrivano anche Jennifer Lopez e David Guetta, c'è Save Me Tonight.

0: Si chiamano Jennifer Lopez e David Guetta su Disco Radio con Save Me Tonight, dentro Belli Svegli Light, versione diciamo così rivista e corretta per questi giorni di festa per tanti, lo abbiamo scoperto, no? Attraverso i vostri messaggi è vero, c'è chi lavora, ma è anche vero che c'è chi ha potuto godersi completamente questo ponte. Tra le cose da ascoltare, beh, c'è la prossima che riguarda un ospite che è venuto a trovarci all'interno di Belli Svegli nelle scorse settimane, è Paolo Casiraghi, che forse in tanti conoscete meglio come Suor Nausica. Certo che uno ha una carriera davanti, si fa un nome nel mondo della comicità e poi qualche volta appunto il personaggio travalica addirittura il nome stesso. Intanto a proposito di Suor Nausica, quando è venuta a trovarci ci ha raccontato una parabola meravigliosa, quella del viandante caritatevole. Lo sentiamo.
1: La parabola del viandante caritatevole.
2: Il viandante. Il viandante caritatevole.
0: Sì, va rimbalzato.
1: In quei tempi c'era un uomo disperato, depresso, triste, che cercava la luce del Signore e andò nel deserto a pregare, a rimanere là, a soffrire, senza acqua, senza cibo.
2: Mamma mia.
1: E dopo 10 giorni arrivò un viandante caritatevole che lo vedeva lì a pregare, voleva aiutarlo, così disse: almeno un goccettino d'acqua, bevilo. E gli passa la boraccia.
2: Certo.
1: Gli passa la boraccia, questo prende la boraccia, la tira su sulla testa, alza, apre la bocca, riarsa, piena di sabbia, di insetti, e neanche una goccia viene giù.
2: Ah,
1: e allora gli tira dietro la boraccia. Vattene via che sono qua a pregare, mica a perdere tempo. Lo insulta, gli tira i sassi. Vai via che tu sei un uomo cattivo e tua moglie va con tutti gli uomini.
2: No, per gli insulti adesso.
1: E lui scappa e se ne va. E il giorno dopo però il viandante è ancora sofferente, torna lì e lo trova ancora là, sdraiato nella sabbia, pieno di bolle per il sole che gli ripassa. Fa: bevi un goccio dalla boraccia. E questo qua prende la boraccia, la tira su sulla testa, bocca aperta, e non esce niente.
0: Neanche stavolta.
1: Fa: cosa fai? Vieni qua a prendermi in giro mentre io cerco me stesso nel deserto e non mi trovo, perché il deserto è grande, e quindi vattene via, brutto ignorante, e gli tira dietro la sua braccia. E il terzo giorno il viandante torna perché il cuore gli si stringe a pensare a questo solitario nel deserto, e gli riporta la boraccia ancora: ma bevi, fidati, bevi un goccio d'acqua, riprenditi questa sofferenza che sei. E questo tira su la boraccia e ancora non viene giù niente. A questo punto prende la boraccia e cerca di dargliela sul piede al viandante, che era lì coi sandali, poteva anche rovinargli le unghie. E quindi però a quel punto lì il viandante si innervosisce un attimino, prende la boraccia, la appoggia lì di fianco, e mentre la luce del Signore scende dal cielo desertico e lo colpisce intorno al cuore, inghirlandandolo di perdono pernecostale, e alza sulla boraccia tenendola per le mani, guarda il pregatore del deserto e gliene dà tante.
2: Ma tante
1: con la boraccia delle stangate che si sentivano le campane d'alluminio risuonare.
2: Aspetta, ma perché?
1: Fino dall'altra parte del pianeta, capito?
2: Ho capito, ma perché?
1: E poi gli ha detto la morale.
2: Eccola la morale.
1: Ah. L'ha guardato e gli ha detto: devi togliere il tappo prima.
3: Belli Svegli. Disco.

Ascolto belli svegli perché iniziare la mattina ridendo di meglio non c'è.

0: DJ, la canzone che si chiama Ossessione sul disco radio nell'appuntamento con i belli svegli light version di questa mattina. Mentre arrivano i vostri messaggi al 393 800 3000, sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto?
1: Io aperta in negozio Moncalvo e turistica, aperti oggi, aperti domani, ciao. È una tabaccheria, ciao.
0: Ecco, ci piaceva sapere appunto il dettaglio rispetto alla categoria merceologica che tratta il tuo negozio, quindi tabaccheria. Ci sarà un bel po' di movimento a Moncalvo, quindi stagione turistica estiva assolutamente aperta. Pronto, pronto.
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Zio Fabri, Laura da Collegno.
0: Ciao Laura.
2: Oggi ponteggio, però faccio scala avanti e indietro per pulire vetri, tirare giù le tendine, fare le lavatrici. E insomma, pulizia di primavera un po' in ritardo, visto che siamo già quasi in estate.
0: Certo.
2: Buon ponte, buona giornata, buona festa della Repubblica. Ciao, un bacio a tutti, Disco Radio.
0: Ma grazie mille. D'altra parte, se non li fai tu, chi li fa? Perché alla fine è sempre così. Sentiamo chi c'è al 393 800 3000. Chi siete, che fate mentre ascoltate la radio? Come avete organizzato questi giorni di vacanza? Se mai avete potuto prendervi una pausa, eh? Pronto, pronto.
3: Ciao Fabrizio, Enea il camionaro di Villa Franca di Monte.
0: Ciao Enea.
3: Ti mando questo messaggio per augurarti buon lavoro, buona giornata, buon proseguimento, buon 2 di giugno e soprattutto se posso chiederti di salutare i miei colleghi che si stanno impegnando, stanno lavorando, sono operativi per portare la merce sugli scaffali dei supermercati col camion. Così almeno quelli che sono in ferie non si lamentano che non trovano la merce sugli scaffali. Ciao!
0: Le merci deperibili, no? Per cui si viaggia comunque anche nei giorni così festivi, dove probabilmente un certo tipo di traffico è sospeso. Allora, 393 800 3000, abbiamo musica da sentire, abbiamo già preparato anche le prossime. Vi piace?

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
5: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Tacchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Ah, siamo qui ancora per qualche minuto nella versione light di Belli Svegli di questa mattina. Lo dicevamo poco fa, abbiamo già preparato la canzone nuova di Madonna e Sabrina Carpenter. Si intitola Bring Your Love su Disco Radio.

0: Beh, ma quanti sono quelli che lavorano, ragazzi? A parte che oggi è un lunedì, tutto sommato anche abbastanza normale, no?
1: Sì, se sì, non sì, vi sì siete molto scarico a livello di traffico.
0: Sì,
1: comunque,
0: vero,
1: in giro c'è
0: vero,
1: poca
0: vero.
1: Poca gente, si respira, insomma, una Milano ha un ritmo più lento che mi piace moltissimo, Fabri.
0: Non solo, cioè molto più agile muoversi, per cui se anche così decidete di uscire all'ultimo minuto per una colazione fuori, per un museo da
1: a
0: vedere.
1: A proposito di colazioni, questa
0: sì.
1: mattina vado a bere il mio classico cappuccino, tra l'altro buongiorno, mi sono inserita così, accanto a me è entrata una signora molto distinta, in una
0: sì.
1: Milano semideserta,
0: sì.
1: che ha detto il solito grazie, il solito corrispondeva a un caffè. Corretto Sambuca.
0: Ah, però.
1: Erano le 8 della mattina, ho adorato quel momento, come dire, per affrontare questa giornata di lavoro
0: certo.
1: in cui vorrei essere altrove, quello che mi serve è un caffè corretto. Cioè
0: complimenti,
1: di
0: complimenti, alle 8 è un bel azzardo.
1: Mi ha fatto molto sorridere, complimenti alla signora, bella lanciata.
0: C'è anche Roberto da Burago che dice io lavorerò sia oggi che domani, altro che weekend lungo, farò il ponte, ma quello sul torrente Molgora, che evidentemente fa parte del percorso che ogni giorno.
1: Certo. Weekend lungo ma lavorativo. Questo
0: sì,
1: poi sì, certo.
0: Sì. A parte domani, dove invece buona
1: ragazzi,
0: parte di noi sarà
1: certo,
0: in pausa,
1: sotto
0: sarà
1: la pioggia a casa.
0: E allora vogliamo chiudere questa versione light di Belli Svegli, perché l'avete già sentita, c'è Olga che sarà con voi da adesso e per il resto della mattinata. Per quel che riguarda me, ci sentiamo
1: domani
0: probabilmente
1: ti
0: domani non so ancora esattamente
1: salvo aggiornamenti
0: in che,
1: perché
0: esatto,
1: potrebbe
0: non so
1: stupirci con
0: in che modalità
1: speciali.
0: però sì grazie a tutti, vi lascio con Olga, ci sentiamo. Ciao
1: ciao Fabri.

Mi sembra di capire che sono le 10 e un minuto. E mi sembra di capire che questo lunedì, primo giugno, ha bisogno di caffè corretti, diciamo così, simbolici per tutti. Quindi portiamo l'energia della nostra musica. L'effetto è un po' quello del caffè corretto, secondo me, ma non solo. Grazie all'energia del nostro Fabrizio ci siamo svegliati, ci stiamo svegliando. Continuiamo questa mattinata con il giusto piglio, lavorativo o non, con me Olga fino alle 13, con le cose che ci racconteremo. Andremo come sempre al cinema, il lunedì le belle abitudini non si cambiano. Novità musicale, già pronta per essere ascoltata. Abbiamo scelto Robin Schulz con Barbs. Il risultato si chiama Better Times.

Disco Radio a questi suoni, si chiama Better Times, per darvi un buongiorno scoppiettante. Robin Schulz e Barbs fanno proprio il caso nostro. Intanto ne approfitto per salutare, abbracciare forte e augurare una splendida giornata, un meraviglioso weekend a tutti quelli che sono partiti, ci ascoltano da posti bellissimi, per esempio Daniele Pascali, saluto, è in spiaggia già a Varazze, intravedo una spiaggia meravigliosa, un mare veramente che ti abbraccia, la Liguria è bellissima. Varazze siamo quindi livello, aspetta, ponente, decisamente ponente. Intanto io ho portato una polverina magica che fa un po' l'effetto, diciamo, caffè corretto, voilà. Polverina che porta entusiasmo, bellezza, energia in questa giornata. Tra poco i Rhythmic History e il nostro viaggio. Buongiorno anche dagli One Republic. I lived.

Medusa, Don't Wanna Go Home. 10-11 minuti, buongiorno, buon lunedì, buon lavoro, buone vacanze. Se ci avete portato in posti bellissimi, so che è così, perché tanti ascoltatori sono già sintonizzati tramite app in tutti i mari, in tutte le montagne, in tutti i laghi, in tutti i luoghi, fatevi sentire. Grazie per averci portato con voi. E poi sosteniamo i lavoratori, ovviamente sempre presenti, anche quest'oggi si viaggia belli spediti, poco traffico per fortuna. Per tutti tra poco la dance storica ci porterà nel 1992.

0: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex?
2: Conosci Meclon Lenex?
1: Meclon Lenex.
2: Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Allora, aria condizionata KO, gomme giù. E quel rumorino non è normale.
9: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
8: No, caro. Tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
9: Ok, hai vinto.
8: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
11: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
10: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
12: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
15: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
19: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
18: Wow, lo dirai anche tu!
20: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
21: Disco Radio!
22: Su Disco Radio subito ci accompagna una hit che ha fatto la storia del ritmo. È il momento della dance storica, immancabile, dal 1992. Robin S, questa è Show Me Love. Rhythmic

0: proprio sono i papi Topic e Becky G ci accompagnano in questo lunedì 1° giugno nel cuore di questa mattinata su Disco Radio. Grazie per i vostri messaggi. In realtà siamo noi che sosteniamo voi o siete voi che sostenete noi?
1: Grazie Olga per il sostegno.
0: Grazie
1: a
0: voi
1: lavoratori come te che stai lavorando. Un saluto da Danilo da Sedriano a Linate Aeroporto per lavoro. Ciao.
0: Wow, quante partenze in questa giornata, Danilo? Sicuramente tante, sicuramente.
2: Ciao,
0: tante.
2: Olga. Ciao. Nia, il camionaro.
0: Ciao Nia.
2: Innanzitutto, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: E visto che io sto lavorando e ti faccio ridere con tutta la roba che ho sopra da mangiare, potrei tranquillamente fermarmi in un angolino e farmi una bella grigliata, così festeggio anch'io. Che dici? Vuoi partecipare anche tu? Ciao, buon lavoro.
0: Grigliata collettiva, preparo io però, Florida, right round.

0: Disco Radio, allora che calide, Diving to Me, 10 e 30 minuti, buon primo giugno, caro mio Fabrizio Gaias, buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti.
0: Sicuramente ricorrenza importante per tanti ascoltatori, noi oggi festeggiamo il centenario di questa vera, vera diva, chi se non lei. Facciamo così, facciamo anche un piccolo gioco. Regaliamo i nostri gadget all'ascoltatore che indovina, insomma, di chi parleremo tra poco, diamo qualche indicazione, una vera diva. Si è sposata tre volte.
1: Bionda.
0: Bionda, dammi la definizione che hai detto poco fa.
1: Ti dico nome e cognome.
0: No. Una vera diva, però anche molto fragile.
1: Esatto.
0: Un vero
1: sì.
0: Mito, un'icona incredibile. Happy birthday, Mr. President. Non aggiungo altro.
1: Hai 393 detto tutto.
0: 800 3000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Per noi su Disco Radio è arrivato anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Per rilanciare i Mirafiori servono sforzi concreti e una visione. Ci auguriamo di poter ascoltare cose interessanti nelle prossime occasioni di incontro con i vertici aziendali, a partire da quello fissato per il 15 giugno a Roma, così la FIM di Torino e del Canavese. Era bloccato da un grosso masso lo speleologo ligure di 20 anni, incastrato per 12 ore a 120 metri di profondità in una grotta di Garessio in provincia di Cuneo. A trarlo in salvo all'alba di oggi 42 tecnici e soccorritori. Si approfittava dello stato di bisogno dei lavoratori, soprattutto indiani, per imporre condizioni di paraschiavitù. Questa l'accusa della procura di Milano alla società Caddel, che è impegnata nel cantiere del consolato americano di Milano, ha fermato a Bergamo un manager in fuga verso Istanbul. Lo sport, il basket, semifinali playoff. Brescia pareggia 1-1 la serie con l'Olimpia Milano, ieri finita 85-79. Questa sera gara 2 tra Bologna e Venezia. Domani 2 giugno Mattarella, alla Repubblica è nata da un corale sincero esercizio di democrazia, bisogna rinnovare gli ideali della Repubblica. E tutto, ci risentiamo tra un'ora.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party, ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
4: Only gone.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
10: Puoi provare Meclon.
9: Come?
10: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
9: Aspetta, come si chiama?
10: Meclon!
11: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
0: Festeggiamo il compleanno di una diva, il centenario di una diva che si sposò tre volte, ebbe un'infanzia difficile, è stata un sogno di bellezza e fragilità. Chi è?

0: bella su Disco Radio con me Olga nel From Disco to Disco, anche questa che adoro, Cotton Eye Joe, prima 4 Hit Messessari, LMFAO, The Bausa. Ma intanto festeggiamo un centenario speciale oggi, quello di una vera diva, un'infanzia complicata, icona di fashion e bellezza. Regaliamo i nostri gadget a chi indovina di chi stiamo parlando. No, non è la Valeria Nazionale, non è Anna Oxa, non è Patti Pravo. Ragazzi, insomma, ci siamo o non ci siamo? Di chi stiamo parlando?
1: Marilyn Monroe.
2: Ehi. Ricky da Cuneo, Marilyn Monroe. 100 sì. anni farebbe oggi, 100 anni compierebbe.
0: Vero,
3: la
0: vero.
3: La famosa diva non è altro che Marilyn Monroe.
0: Vero.
4: Naturalmente si tratta della mitica divina Marilyn Monroe. Ciao da Antonio di Parma.
5: Olga, è Marilyn Monroe.
6: Se non è una diva.
7: Sì, Roberto da Cesano Maderno, Marilyn Monroe.
8: Marilyn Monroe, Luciano da Bergamo.
9: Poi da Torino, Marilyn Monroe.
0: Sì, insomma, buongiorno. In tutte le lingue del mondo, no? Indimenticabili, ragazzi. Il primo giugno 1926 a Los Angeles nasceva una bambina destinata a diventare una diva, una vera diva. Norma Jean Mortensen, che il mondo avrebbe conosciuto come Marilyn Monroe, appunto. Il suo fascino continua a ispirare anche dopo 100 anni. Dietro a un carisma unico c'era una donna molto fragile, segnata da un'infanzia difficile e alla costante ricerca di amore e stabilità. Non tutti sanno che la lettura era la grande passione di Marilyn. Leggeva tantissimo ed era anche un'ottima scrittrice. Infatti ha lasciato una biblioteca intera e degli scritti personali molto interessanti. Marilyn rifiutò anche il ruolo di protagonista in Colazione da Tiffany. Ebbe 3 matrimoni finiti che non le portarono mai la stabilità che tanto tanto cercava. Insomma, oltre ai suoi film tra ricordi indimenticabili c'è quando cantò Happy Birthday Mr. President per festeggiare i 45 anni il compleanno.

0: parla proprio dell'allora presidente degli Stati Uniti d'America, incantando una platea composta da 15.000 persone dal vivo e da milioni e milioni di persone che la guardavano. Indimenticabile, promessa mantenuta, eh. Regaliamo i nostri gadget a chi riceverà tra poco la nostra mitica telefonata.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
5: Passa da Globo Sport.
4: Per te la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
5: Canotte uomo donna a solo 7,90 euro.
4: E t-shirt tecniche a solo 8,90 euro.
5: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
4: Corri da Globo Sport.
5: Il tuo running al miglior prezzo.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Mitica Marilyn Monroe, unica, impassibile, veramente da replicare. David Guetta,

sulla colloca 10:55 minuti. Grazie a Marilyn. Oggi conosciamo, ascoltiamo la musica di Ella Fitzgerald. Alcuni dicono fosse un problema di razzismo, altri di sessismo. Di fatto Ella Fitzgerald, con una voce inimmaginabile, non riusciva a esibire, a portare il suo talento incredibile nei club, a farsi notare. Marilyn insistette e riuscì a far cantare la Fitzgerald nel famoso club di Los Angeles. Il resto poi è storia. Dice: se gli mettete lei a cantare, ogni sera sarò qua. E wow, fantastica anche in questo.

0: Killers su Disco Radio. Il mito di Marilyn rivive oggi, perché la ricordiamo nei suoi 100 anni, insomma, dalla nascita. Indimenticabile momento in cui lei cantò Happy Birthday Mr. President per festeggiare il 45esimo compleanno dell'allora presidente degli Stati Uniti. Avete mai visto o sentito il video in questione?
1: Happy birthday to you, happy birthday Mr. President, happy birthday to you.
0: 11:02. Forse l'audio non era di ottima qualità, d'altronde c'ha gli anni che ha, insomma, un bel po' di anni decisamente, però il video veramente è indimenticabile. Lei non bella, lei proprio che era carisma puro in ogni suo istante di vita. Detto questo, lunedì 1 giugno, auguri a chi festeggia gli anni quest'oggi, auguri a chi festeggia cose, ricorrenze speciali sicuramente ce ne saranno. Per tutti gli altri, si viaggia in compagnia delle nostre hit più ritmate della città, comunque festeggiando il fatto, per esempio, che ci piace ritrovarci ogni mattina su Disco Radio. La novità di Calvin Harris con la voce di Jazz si chiama Satisfied.

Già per accompagnarvi è quella di Calvin Harris e Joes, si chiama Satisfy. 11 e 5 minuti, intravedo volti allegri, sereni, felici, che si spostano anche per momenti di piacere, perché poi mica tutti se ne sono andati chissà dove. È bello anche godersi un bel ponte a casa, per esempio, che c'è chi studia, gli studenti saluto che sono a casa ancora per gli ultimi giorni di scuola, che veramente gli sgoccioli. Per tutti tra poco rivivremo una hit che ha fatto la storia del ritmo. Vi porteremo nel 98, una hit molto allegra. Subito c'è Kygo. Mama,

0: Radio, 11:11 minuti, piacere di accompagnarvi. Allora, immancabile, come ogni lunedì, avremo anche lo spazio dedicato al cinema, quindi andremo al cinema a scoprire quali sono stati i film più visti, quali film potrebbero stuzzicarvi, insomma, nell'attenzione. Proprio in questi giorni si sta così bene, il cinema è tutto bello fresco.
1: Partiamo con i nostri tre recensori quotidiani. Sì. Forse non lo sapevate, ma il celebre cantante italiano, dopo il grande successo di Aura non c'è, aveva provato a lanciare una sua linea di orologi, che però fu un fallimento. Il nome era Necrologio. Era bellino, eh.
2: Molto bene, molto
1: diciamo
2: bene.
1: Che era un modello particolare perché aveva le ore contate.
3: Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
7: Allora? Hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
14: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
16: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
18: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento
2: assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
18: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
19: Auto Wow, lo dirai anche tu.
20: Disco Radio.
0: C'è la danza storica su Disco Radio. Buon lunedì, benvenuto giugno. Portaci tante cose belle, mi raccomando. Tanti bei viaggi, tante cose carine. Intanto riviviamo questa hit che ha fatto la storia del ritmo nel 94 con i Cartoons.
21: Rhythmic History.
22: Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bing, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla.

Io Bibi Rexha, Faithless con New Religion. Lavoratori presenti, un piacere accompagnarvi come sempre. Saluto chi finalmente ha un lungo weekend, un lungo ponte fatto di palestra e dolce far nulla. Saluto Fulvio. Ciao Fulvio, mio coscritto di San Giorgio Sulegnano, e se non ho capito male anche mio ex compagno di classe delle elementari, giusto? Perché faccio ancora confusione un po' con i nomi, però sì. San Giorgio, ridente cittadina vicino a Legnano, nella quale io ho vissuto fino a qualche anno fa, alla quale sono molto molto legata. Ancora ci vado. Tra poco niente, tra poco vi porto al cinema. Subito questa super hit di Just Age, Exile e anche John, Turn the Lights Off.

0: Disco Radio, If It's Not Love.
1: Conserve con Rita Ora, questa voce vellutante ci accompagna in questo lunedì 1° giugno con anche il nostro Fabrizio Gaias. Fabri, senti, manteniamo l'appuntamento dedicato al cinema, scoprendo quali sono stati i film più visti che possono essere ancora visti al cinema, dando anche qualche informazione in più, perché ci sono cose ghiotte comunque al cinema. Per esempio,
2: c'è un film che è notissimo di Tarantino, Kill Bill, è uscito in due versioni, anzi Kill Bill 1 e il 2, che questa volta sono al cinema nella versione unificata, due
1: quindi,
2: film in uno.
1: Questa è una cosa che ci porta a chiedervi, per esempio, qual è il film che vi piacerebbe rivedere al cinema. La lancio lì. Tu questo l'hai visto, Kill Bill, tra l'altro?
2: L'ho visto in anteprima qui a Milano, bellissimo, meraviglioso.
1: Okay. Un film che potrebbe riportarvi al cinema da rivedere lì, io ho il mio ben stampato qui, tra poco ve lo dico.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
1: Su Disco Radio per noi è tornato anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
2: Grazie Olga, buona giornata. Era bloccato da un grosso masso lo speleologo di 20 anni, ligure, incastrato per 12 ore a 120 metri di profondità in una grotta a Garessio, in provincia di Cuneo, si trova adesso in ospedale. Si approfittava dello stato di bisogno dei lavoratori, soprattutto indiani, per imporre condizioni di paraschiavitù. L'accusa della Procura di Milano alla società Cadell, che è impegnata nel cantiere del consolato americano a Milano in Piazzale Accursio, fermato a Bergamo un manager in fuga con la famiglia verso Istanbul. A Vercelli, la parrocchia San Giuseppe e il progetto auto antidispersione scolastica della scuola media Avogadro hanno attivato una raccolta fondi a sostegno della famiglia di Masse Fall, lo studente di 12 anni annegato nel Sesia, il ritrovamento del corpo ieri pomeriggio dopo 2 giorni di ricerche. Lo sport, con le semifinali playoff di basket, Brescia pareggia 1-1 la serie con l'Olimpia Milano, ieri finita 85-79. Questa sera c'è gara 2 tra Bologna e Venezia. Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta, rimandato al 2027 il suo Grand Tour. Adesso spazio a Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: È frustrante dover ricominciare ogni volta da capo, ma questa sembra proprio la tela di Penelope, il tentativo di trovare una fine alla guerra iniziata il 28 febbraio col bombardamento di Teheran da parte di americani e israeliani. Ogni mezza giornata arriva una notizia molto chiara nel senso dell'avvicinamento a un accordo, ogni mezza giornata arriva una dichiarazione che sembra esattamente il contrario. E noi in mezzo a doverle raccontare, perché se dici magari è soltanto tattica e lo salti, poi non hai raccontato l'unica cosa che magari ha portato alla svolta definitiva in un senso o nell'altro. Vi parlo di questa frustrazione perché se ne parla nei grandi giornali internazionali. Come si fa a non parlare, ad esempio, degli annunci di Trump, anche se si sa che all'80% saranno smentiti nell'ambito della stessa giornata? Voi pensate che, anche qui, nei 100 secondi stamattina abbiamo detto che si profila anche un'intesa, ma contemporaneamente ci sono gli attacchi nel Libano. Però tutti sperano che quello che è il filone principale, cioè la trattativa tra Washington e Teheran, poi porti tutto il resto a acquietarsi, a calmarsi. Ma poco fa il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, che viene considerato il più autorevole degli interlocutori di Washington, ha scritto testualmente un post su X: il blocco navale e l'escalation dei crimini di guerra in Libano da parte del regime sionista genocida sono una chiara evidenza della mancata conformità degli Stati Uniti al cessate il fuoco. Ogni scelta ha un prezzo e il conto arriva a scadenza. Tutto si sistemerà. Che non è precisamente un ramoscello d'ulivo. Ma poi cosa succede tra mezza giornata?
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian I 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
8: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Film che mi piacerebbe rivedere al cinema. Io il mio titolo ce l'ho. Tra poco sfodero l'artiglieria pesante.

0: Fabio, con Olga abbiamo suonato il From Disco to Disco 4 hit indimenticabili, le più ritmate senza interruzioni, con anche questa Dracula, nuova hit. Andiamo al cinema a scoprire quali sono stati i film più visti nel weekend, che se volete vi aspettano. Vanno molto forte gli horror in questo periodo. Quando arriva il caldo, quando arriva l'estate, l'horror veramente diventa un qualcosa che è tanto tanto apprezzato. Io lo capisco poco, perché a me bastano i trailer per spaventarmi. Comunque il terzo film più visto è un horror dal titolo Obsession. Michael c'è ancora. Michael è il secondo film più visto, stabile in seconda posizione. Dicono essere molto emozionante, poi credo anche che la sua vita e la storia di un idolo come lui, di un talento unico, è difficile da riassumere in due ore o tanto quanto, però pare essere molto emozionante. Il film più visto, in prima posizione, appena uscito, nuovo uscito, è sempre un horror e si chiama Backrooms. Backrooms è una sorta di dimensione parallela infinita fatta di stanze vuote, strutture inquietanti. Avete presente quelle luci sfarfallanti al neon? Quelle stanze in cui ti puoi trovare improvvisamente, già senti che qualcosa insomma non sta funzionando come dovrebbe, senti dei passi che non sono i tuoi? Ecco, quel mondo lì vi aspetta al cinema. Poi vi abbiamo chiesto quale film vi piacerebbe vedere, rivedere al cinema, perché in questi giorni si può rivedere un grande classico. La versione integrale, unificata e senza tagli dei due volumi di Quentin Tarantino, Kill Bill. Ebbene sì, è il cinema fino al 3 giugno. L'evento comprende 4 ore e mezza di film, impegnativo ma ne vale la pena, con sequenze inedite e con un corto animato. A Milano è possibile vederlo in tante sale, ma c'è in tutti i cinema, quelli insomma multisala, ecco. Quindi non perdete l'occasione di vedere il capolavoro di Tarantino senza censure. Forse il suo film più famoso, forse torna al cinema in versione integrale, come il suo regista l'aveva concepito e con tante aggiunte nuove.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
1: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Settimana film che vi piacerebbe rivedere al cinema, ma pensateci veramente col cuore, deve uscire un titolo, eh? BTS, Swim.

Dai, come dimenticare questa hit di Psy al 2012. Film che vi piacerebbe rivedere al cinema. Rossella da Moncalvo tira fuori, insomma, un asso. Dice Weekend con il morto. Vorrei rivederlo, è stato il mio primo film visto al cinema anni 90. Non ricordavo gli anni, erano quelli. Che dono, dice lei. Weekend con il morto, controllato, era l'89. Quindi sì, ci siamo come anni. Tante emozioni ancora legate veramente a un film. Jason Derulo.

0: Jason Derulo. Quindi quale film potrebbe riportarmi al cinema? Per la maggior parte di noi, ovvio che sono film dannata.
1: Dunque, per me un film che potrebbe riportarmi al cinema è un po' vecchio, La Fabbra del Sabato Sera, in alternativa Grease, insomma quel genere lì, danzareccio anni 70-80. Ciao da Antonio di Parma.
0: Con delle musiche eterne, aggiungo
2: Olga,
0: io.
2: Dicevi che d'estate, a proposito, sono Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea.
2: Vanno thriller, così,
0: horror,
2: paure
0: sì,
2: varie.
0: Sì, tantissimo.
2: Io mi rivedrei bene. Wendy?
0: Wendy?
2: Wendy? Mm-hmm. Sono tornato.
0: Sono tornato.
2: Il mitico Jack Nicholson in Shining.
0: Con quella faccia da pazzo vero. Sì, era il 1980 quello di Shining. Mezzogiorno e un minuto.
3: Disco.
0: Allora, nella classifica dei film più visti al cinema nel weekend ci sono al terzo e al primo posto due film horror, quindi saluto gli amanti del genere. In realtà la domanda che vi stiamo facendo, ma giusto per condividere bellezza ed emozioni, è quale film vi piacerebbe rivedere al cinema? Perché magari, insomma, oggi siamo tutti comodi a casa con tutti i vari servizi che abbiamo in TV, però al cinema tornare a vedersi un film di quelli legati, legato a emozioni indimenticabili è sempre bello. Secondo me la pigrizia può anche essere vinta. Fuori i titoli, la novità, Hugel con Ultra Matte si chiama I'm Moving to the

0: novità su Disco Radio è proprio questi suoni, I'm moving to the sun, quindi ci muoviamo in direzione del sole e della luce sempre su Disco Radio, interiore soprattutto. Quale film mi piacerebbe davvero rivedere al cinema, perché è legato comunque a delle emozioni, insomma, belle, no? Una delle belle sensazioni.
1: Ciao mitica Olga.
0: Ciao.
1: Un film che rivedrei sicuramente al cinema è Top Gun Maverick, il secondo. Spettacolare, bellissimo.
0: Bello, sì.
1: Colonna sonora di Lady Gaga, stupenda. Nicolò te lo cate Valentino, un abbraccio, ciao.
0: Ciao Nico, sai che io sia l'uno che il due li ho visti e rivisti più volte su una celebre piattaforma che Netflix, che proprio li stavano, anche quello l'ho visto veramente fino allo sfinimento. Tra l'altro sta arrivando il Top Gun 3, perché Tom Cruise ha dato l'ok, sapete che lui è mezzo spericolato, a questo punto stanno facendo insomma il 3, quindi presto rivedremo anche un sequel. Alice Merton.

0: David Guetta insieme per questa I Wake Tonight, mezzogiorno e 11 minuti, una bella esplosione di energia. Allora, film che vi piacerebbe davvero rivedere al cinema, eh? Io vorrei rivedere La Storia Infinita come alle elementari. Ciao Fulvio, sì, meraviglioso. Io ho un film che mi piacerebbe rivedere al cinema che non ho visto quando uscì originariamente, che è La Mia Africa, no? Che è dell'85, ero piccolina, ma ho visto poi in più occasioni. Devo dire che quella storia d'amore incredibile tra lei, Mary Streep e Robert Redford in forma strepitosa, erano giovanissimi, mi ha sempre lasciato tanta bellezza nel cuore.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Allora, aria condizionata KO, gomme giù. E quel rumorino non è normale.
7: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
6: No, caro. Tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
7: Eh?
6: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
7: Ok, hai vinto.
6: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare? Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
6: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
12: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu!
1: Radio.
0: Eccoci qua, buona settimana. Buon pranzo, assolutamente. Ci godiamo la dance storica in questa pillola, tutte le sere dalle 21. Poi se volete c'è la versione estesa. Dal 2005, i Cascadia.
1: Rhythmic History.

0: Cardiff c'è su Disco Radio, DJ e producer italiana. Forza, avanti tutta. Ci piace vedere anche anime femminili in console. Alla console. Film che vi piacerebbe davvero rivedere al cinema, un film a cui legate tante belle emozioni, per esempio.
1: Io torno molto indietro.
0: Ci piace che torna molto indietro.
1: Sì. Io vorrei rivedermi seriamente in un cinema fatto bene, Grease.
0: Grease.
1: Oppure Blues Brothers.
0: The Blues Brothers.
1: Film mitici.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Indimenticabili, ma film che visti e rivisti, insomma, emozionano sempre. Avete notato come le cose belle nel tempo veramente migliorano? The Weeknd, cioè adesso.

0: i Cynical degli Offenbach su Disco Radio. Mezzogiorno e 30 minuti, buona pausa pranzo, buon appetit come dico io. Siamo sempre al cinema con voi. Quale film davvero di cuore vi piacerebbe rivedere? Sono tanti film che vediamo e rivediamo, sono tanti film che ci piacciono, ma ce n'è uno per il quale potreste tornare al cinema. Fuori i titoli. Bring it back.
1: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
5: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Abbiamo 4 hit, le più ritmate, un nuovo From Disco to Disco ci fa viaggiare. C'è Cab Bizarre.
6: Disco Radio.
7: Oh.

Radio Memories, cioè nel front disco to disco in fondo alle 4 hit ascoltate e suonate senza alcuna interruzione. Allora, un tempo ogni città, ogni borgo aveva un suo castello come rocca difensiva. In periodo di guerra, ma in generale c'era questo sistema, difensivo che difendeva appunto la città. Ci vivevano i nobili, simboleggiavano poi il potere, no?

0: della Repubblica, Milano offre veramente tanto. E all'interno del Castello Sforzesco, che può essere visitato gratis, ci sono anche tanti tanti musei veramente. Ci sono dei musei, monumenti, resti antichi della città, c'è la Pinacoteca, c'è il Museo Egizio che per esempio è appena riaperto, che è molto molto interessante. Comunque sappiatelo che insomma è ricco di cose da visitare e da vedere. Domani la giornata pare non essere bellissima. Una cosa carina e gratuita gratis potrebbe essere proprio questa. Il castello di Milano, il Castello Sforzesco, vi aspetta con tutte le sue bellezze gratis.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Quindi parliamo invece di cinema, film che ci piacerebbe rivedere al cinema. Escono titoloni che tra poco

0: Jennifer Lopez e David Guetta, quelli di Save Me Tonight, questo disco radio. Quale film vi piacerebbe rivedere al cinema? Arrivano anche dei titoli, diciamo, di nicchia. Ecco, di
1: ciao,
0: nicchia.
1: Ciao, sono Tania Cerralambro. Io l'ho visto, ero piccola, un film al cinema, e vorrei rivederlo. Xanadu è un film musicale, ma veramente bello, che si svolge sui pattini a rotelle.
0: Grazie.
1: Buona giornata, grazie alla compagnia, un bacione.
0: Buona giornata a te. Film del 1980 con anche Olivia Newton-John, quindi un filmone che mi sono persa.

0: 2005, Daddy Yankee, gasolina, non aggiungo altro.
1: Brava, meglio non sapere cos'è la gasolina, fidatevi. Andiamo avanti, pronto.
0: Senti, 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, un mito.
1: Wow.
0: Questo ha aperto la mattinata, la nostra mattinata su Disco Radio, la mia. E poi si parlava di film. Mi dici il titolone di un film che ti piacerebbe davvero, davvero rivedere al cinema? Cioè
1: al cinema?
0: Sì.
1: Allora, al cinema vanno visti, secondo me, quei film che sono proprio shock, tipo i vari Star Wars, quelle cose con gli
0: effetti
1: speciali.
0: Dimmene uno, scegliene uno che veramente ti toglierebbe da casa tua, che tu ami profondamente, difficile stanarti.
1: Non lo so, guarda, adesso me ne andrei a vedere, sai che cosa? Con mio papà, perché oggi sarebbe stato il suo compleanno, in viaggio con papà di Alberto Sordi e Carlo Verdone.
0: Oh, così. Abbracci al signor Martino.
1: Brava. Sono le 13.
2: Disco Radio.
1: Ma bacioni al mio babbo, oggi sarebbero stati 78. Come Marilyn Monroe, ma del resto anche lui, mi è un bel uomo, si meritava una cosa del genere. Ma detto ciò, ragazzi, oggi si parlerà di power nap. Ma tu sai, Olga, cos'è il power nap?
0: Non ho idea.
1: Guarda,
0: sì.
1: È una di quelle cose dove andiamo a allenarci, facciamo questa gara, nessuno dice certo. Sì, ma questa direbbero tutti di sì. Ve lo svelo fra un attimo.
0: Sì, ve lo svelo
1: fra un attimo. Prima di tutto questo c'è la novità musicale. Martin Garrix e Ed Sheeran, si chiama Repeat It.
0: Baci, intanto io domani torno, sarà una super festa insieme sempre dalle 10 su Disco Radio.
1: Limoniamo.

0: Martin Garrix e Sheeran Repeated, 3 minuti 33 secondi dopo le 13, cioè le 13:33, come dal dottore. Lunedì 1 giugno, grazie a tutti gli amici e le amiche che hanno mandato messaggi bellissimi.
1: Caro Don, un saluto speciale al tuo papà e che la tua vita sia ancora piena di tanta felicità.
0: E Disco Radio, il ritmo della tua città. Trallallero, trallallà, così le abbiamo chiuse tutte le rimena. Grazie, grazie a Cristian, grazie Antonio, grazie a Francesco, grazie Fulvio, grazie a tutti gli amici che hanno mandato messaggi. E voglio sapere, in questo giorno di ponte, se state ponteggiando, Ponte Ponente, Ponte Pi, oggi resto a casa, oppure invece se siete andati al lavoro. Di quale delle due popolazioni siete? Siete lavoranti o ponteggianti? 393-800-3000, in ogni caso, a casa o al lavoro, you are beautiful. Come l'ultimo brano di Anima insieme a Giorgi.

0: Timmy Trumpet, Frank Walker, la voce di John Martin, All My Life. E allora ragazzi, che cosa state facendo? Ponteggianti o lavoranti? Sentiamo gli Scala di Lover.
1: Ciao Don Cash, io sono tra i lavoranti. Vani da Calolzio.
0: Ciao Vani, ancora.
2: Lavoranti, lavoranti.
0: Salve, buongiorno.
2: Paolino.
0: Ciao Paolino.
2: Direzione Parigi col camion. Buona giornata.
0: E allora, bonjour, visto che arriverai in Francia.
3: Ciao Don, io oltre a lavorare oggi, che faccio il pomeriggio dalle 2 alle 10.
0: Aspetta, aspetta, mi dice la regia che c'è poco tempo, ma lo sentiamo fra un attimo. Avete capito qual è il primo argomento della family di oggi? Popolazione divisa in due, ponteggianti o lavoranti?
4: Adesso

0: for this.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu!
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
16: Disco Radio.
17: Cinture di sicurezza allacciate perché si vola, si viaggia indietro nel tempo e sulle ali della musica. Mentre continuate a dirmi se siete ponteggianti o lavoranti, vi riporto al 1999 con Junior Jack e la sua My Feeling.
18: Rhythmic History.

0: Buon lunedì, 13:20, è il primo giugno. Harvey, lie to me, anche se le bugie non ci piacciono mai. Allora, proviamo a sentire che tipo di giornata state vivendo, ponteggianti o lavoranti. Ci stavamo sentendo lui, abbiamo dovuto sospendere, riprendiamo da qui.
1: Ciao Don, io oltre a lavorare oggi, che faccio il pomeriggio dalle 2 alle 10, mi tocca lavorare domani mattina dalle 6 alle 2.
0: Male.
1: Quindi, e poi finisco la settimana di pomeriggio. Vabbè. Bello. Bel ponte. Lo faccio io il ponte. Lo costruisco.
0: Esatto, sento la disperazione della tua.
2: Guarda, l'unico ponte che facciamo noi con questa azienda, l'unico ponte che si fa è quello che c'è sopra il fiume. Nient'altro.
0: Almeno goditi la vista. Fai così, almeno goditi la vista e alza il volume. I told you, parlo proprio con te. Ponteggianti o lavoranti al 393 800 3000.

0: La signorina Pink con Blow Me One Last Kiss 2012, allora Disco Radio Louders in compagnia dello zio Don Cash. Cosa fate quest'oggi mentre ascoltate Disco Radio? Lunedì insolito, 1 giugno, lunedì di ponte, quindi ponteggianti contro lavoranti. Ciao Don, ti ascolto in radio mentre cazzeggio al computer. Saluti da Patrick da Casale Monferrato. Allora, sentiamo. Ciao ponteggianti, ponte ponente, ponte Pink.
1: Ciao Don Enea, il camion Tauro.
0: Ciao Enea.
2: Ciao Don Cash. Salve. Ma secondo te è giusto? Che ieri fa? Arrivo al mare, oggi a lavorare, e mio compagno fa il ponte.
0: No.
2: Nico da Milano.
0: No, cioè tu eri al mare, sei dovuta rientrare al lavoro mentre il tuo compagno è rimasto a fare il ponte? A volte capita.
3: E adesso è arrivato il dottor.

0: alle 22 su Disco Radio.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Vai al derby al 393-800-3000. Ponteggianti o lavoranti? In quale delle due squadre sei oggi? E partiamo con 4 hit senza alcuna interruzione.
5: Disco

0: messaggio importantissimo a tutti i diversamente giovani, a tutti i mega boomer all'ascolto. Ascoltate Don Cash, raga, ascoltate Don Cash, perché se no qua... Che ne sanno i 2000?
1: È vero, Dante.
0: Ormai i 2000 comunque ci hanno anche... più grandi memo.
1: È vero, comunque i 2000 alla fine sono cresciuti, ragazzi, hanno 26 anni, quindi iniziano a saperne anche loro. Ma che ne sanno i 3000, direi a questo punto, della diversità, della differenza, la distanza, la dicotomia che c'è tra il ponte lungo e il ponte breve? Siete lavoranti o ponteggianti?
2: Ciao Don.
1: Ciao
2: Enea, il camion Tauro.
1: Ciao Ene.
2: Io praticamente sto lavorando e ponteggiando, nel senso che col camion sto passando tanti ponti per andare in consegna. A proposito, Don Appetito, c'è un bel rotolo di frittata con tonno e Philadelphia.
1: Don Pranzo, ciao. Allora, ciao.
3: Ciao, sono Martino di Tortona, metà e metà. Sto finendo il mio lavoro,
1: sì.
3: E dormo in piscina con mia moglie e basta, quindi metà lavorante, metà ponteggiante, in attesa di...
1: Si sente molto male, comunque ho capito che dopo ti vai a spalmare in piscina con la tua signora, quindi metà e metà, mi pare che vada anche bene. Sono impegnato nel volontariato, un saluto a tutti voi da parte di Marco dalla provincia di Torino, grazie Marco di essere al lavoro, spero che non dobbiate lavorare, che oggi non si faccia male a nessuno, così sarà una giornata migliore per tutti.
4: Buongiorno Disco Radio.
1: Ciao.
4: Vi ascolto già da un po' di tempo. Ho scoperti da tantissimo, da un paio d'anni.
1: Sei una neofita.
4: Io sono un'infermiera e per noi non esistono ponti, ovviamente. Ieri ho lavorato di mattina, col turno di mattina, e adesso sto andando a fare il turno di pomeriggio. Domani mi tocca invece il turno notturno. Ciao a tutti, grazie per la compagnia.
1: Quindi ponte no, diciamo.
5: Io faccio parte della categoria dei disoccupanti.
1: Esatto.
5: Federica da Bologna.
1: Sara o Federica, devi decidere tu come ti chiami. Vabbè, hai un nome a Bologna e un nome qua a Milano. Ciao.
6: Ciao, buongiorno a tutti, buon primo giugno a tutti.
1: Buon salve a lei.
6: Io sono Monica da Lourdes.

0: lume, ragazzi, della musica e anche dei ricordi, perché fra un attimo si vola indietro nel tempo.
1: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Prima i saluti di Danti, adesso tra i lavoranti e i ponteggianti arrivano loro.
4: Ciao Don, sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit
3: insieme ad Eric Camomile.

0: Correva il 2009, le note di Get Far con Radio in casa Disco Radio con Don Cash. Allora, ponteggianti o lavoranti? Ciao Disco Radio, ciao Don Cash, posteggianti. Siamo di ritorno da un weekend al mare. Un bacione a voi da Silvia e Stefano di Alice Castello in provincia di Vercelli. Ancora, ciao.
1: Ciao Don, io lavoro nel pubblico, quindi si lavora sempre, non si sta mai a casa.
0: Si lavora.
1: Tranne il giorno di riposo a scalare. Ciao, un saluto da Danilo da Segriano.
0: Sembrava giorno di riposo scalare, sembra tipo lanciami i componenti. Ciao.
2: Ciao Don Cash, sono Patrizia dalla provincia di Como. Mi trovo alla spiaggia del Morrigallo a Lecco. Spettacolo. Lavorato stamattina, oggi relax. Ciao.
0: Senti, ma arriva la spiaggia, ragazzi, ed è subito invidia. E invece qui su Disco Radio arrivano Magiana e Sabrina Carpenter.

0: Credo che sulla mia pagina YouTube ci sia una versione remix dove ho rappato su questo beat di Martin Solveig insieme a GTA Intoxicated. Mi ricordo di averlo fatto subito dopo l'esperienza su Rai 2, avevo qualcosa da levarmi, un sassolino da levarmi alla scarpa dopo Raffaella Carrà. Detto ciò ragazzi, ritornati indietro al 2015 in compagnia di Disco Radio e Don Cash. Oggi 1° maggio, giornata di ponte, infatti abbiamo fatto il derby ponteggianti contro lavoranti. Posteggianti, chi ritorna dal weekend, Patrick da Casal Monferrato, ponteggiante anche lui. Don, e ancora Cash. Salve.
1: Oh, il mio capo.
0: Aspetta, Tino, scusami, sono Chicco.
2: Ciao, sono Chicco.
0: Io sono di Comun Nuovo, in questo momento sto ponteggiando, ma non come potete credere voi nel senso reale del termine, perché sto montando dei ponteggi all'interno del cantiere. E ancora sentiamo ponteggianti, ponte ponente, ponte P, oppure lavoranti.
1: Don Cash. Ehi. Oh, il mio capo mi ha detto, ma non inizi dalla pausa, no? Inizio alle 3, perché? Perché adesso c'è Don Cash, perché sono le due.
0: Bello, non ho capito la parte prima, poche idee, ma confuse, ma mi piace.
3: E adesso è arrivato il Doc, e adesso è arrivato il Doc,
4: Disco Radio.
0: Beh, sono le 2:22 secondi.
4: Disco Radio.
5: Sono le due.
0: È così ragazzi, è andato in questa maniera. Se non l'avete per caso, vi è sfuggito, alle volte così non ve ne foste mai accorti, ma sono arrivate le 14. Sono le 2:22 di lunedì 1 giugno. La nostra family si sta raccontando, io direi fuori menù. A questo punto fuori la schiscetta o fuori il menù, che siate in piscina come l'amico di prima, oppure che siate al lavoro, o che siate stati davanti a una griglia, ma fuori il menù di oggi. E mentre me lo raccontate per la sigla, arrivano Robin Schulz e Barbs con la novità Bad Times.

0: alle 2, solamente che oggi è il 1° giugno, non 1° maggio. Don Cash, è sbagliato. Comunque sono un lavorante.
1: Lavorante.
2: Don Cash. Sono qua a Lavagna che mi sto divertendo e in questo momento sono le due.
3: Sono le due, sono le due.
1: E quattro, basta, è qua, sono le due, quattro, basta, adesso punto, basta, andiamo avanti. È arrivato il momento di lanciare la sigla. Eh sì ragazzi, oggi si testimonia l'invincibilità. C'è qualcosa nella vostra vita in cui siete così bravi che potreste fare a gara? Tipo, sai, potremmo fare a gara di carbonara, potremmo fare a gara di cotolette, potremmo fare a gara di sonnellini. Ecco, voglio sapere quella cosa, anche non epica, ma anche un talento nascosto, tipo so dormire dovunque, che potresti veramente fare a gara con chiunque e perderebbero. 393 800 3000. Basta che il messaggio inizi con "potremmo fare a gara di" e poi finisci la frase senza brutte parole. E mentre me lo dite, mentre me lo raccontate, ragazzi, io vi riporto indietro nel tempo ancora una volta, 23 anni fa. Era il 2003, arrivò questo progetto tutto femminile, quello del Mystic. E questo è You Are

0: Monks e Boys Noise con la loro Getaway. Allora ragazzi, primeggianti in che cosa? La cosa in cui nessuno potrebbe mai battervi se vi sfidasse. Addirittura c'è qualcuno come Ivan che dice: io sono talmente bravo a fare l'ossobuco, la milanese e il risotto, che i vicini mi invidiano e vengono a casa loro a mangiare da noi. Addirittura.
1: Ciao,
0: così.
1: Don, sono Alessandra da Dairago.
0: Ciao, Ale.
1: Io sono bravissima a rifare i letti.
0: Ok, vedi?
1: Proprio vengono benissimo.
0: Vedi, vedi? Le gare dell'assurdo. Ma adesso qua ci vuole il signor Barbieri, quello del mappascione. Ma com'è la prova quella lì della moneta, quando deve rimbalzare la moneta, che è la prova del militare, quando rimbalza il letto è croccante da quel punto di vista, allora va bene. 393 800 3000, sono così bravo, così brava che nessuno potrebbe battermi, quindi potremmo fare a gara a...
2: E adesso è arrivato il Doc, wow, wow. E adesso è arrivato il Doc, wow, wow.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
10: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
11: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
10: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
13: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
14: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Disco Radio.
0: Tirate fuori il vostro talento nascosto. Sono così bravo, così brava che potremmo fare a gara A per la nostra sigla. E intanto voliamo, voliamo indietro nel tempo al 1990. Da Genie and the Bottle diventano Deep Less D con Saga DJ.
3: Rhythmic History.
17: You ready to kick some ass?

0: How does it feel? 14 e 20 minuti, buon lunedì, primo giugno. Allora ragazzi, le parole, i messaggi scelti dalla regia. Parto da quelli da leggere perché sennò ogni volta ce li scordiamo. Ileana: posso organizzare i matrimoni più perfetti al mondo, potrei fare a gara e vincere sempre io. Ancora: in casa mia non si bada a spese, Ivan da Bergamo, sono il re dell'ossobuco alla milanese, vengono anche i vicini. Ulla! Messaggio anonimo: regina del brasato alla piemontese, so che sei una donna ma non so chi sia il nome. Loredana: sono la numero uno quando stiro le camicie, mio marito grandi complimenti. Mazza, ancora dovrete stirare le camicie? Sai che mio padre impazziva per la cosa delle camicie, né mia madre né i collaboratori di me, nessuno poteva toccare, toccatemi tutto ma non la camicia, sa dove stirare lui. Sono Antonio: come dote so parlare al contrario, so che sembra poco però è stato veramente difficile da ragazzino impararlo, non so che farmene ma quando lo faccio rimangono tutti sgomenti. Cioè tu parli al contrario, però vabbè, comunque ci sta, c'è una di quelle cose che ti lascia tipo shock because. Un saluto a Giada e Annalisa da Mozzati, adesso sentiamo i messaggi audio, chi ha scelto la regia, vai.
1: Salve. Ciao Don, sono Alessandra da Dairago.
0: Gara.
1: Io sono bravissima a rifare i letti.
0: Oh.
1: Proprio vengono benissimo.
0: Rifacimento di letti ancora.
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Vogliamo fare a gara? Guarda, io posso fare a gara e vengo sicuro. Mm. La sfiga che ho io
0: ma
2: non
0: come?
2: Ce l'ha nessuno.
0: Ma come?
2: È meglio della mia ex moglie, non mi tradisce mai.
0: Questa è poesia.
3: Ciao Don, sono Junior da Torino. Vuole fare gara con Leclerc con la Ferrari?
0: L'hai buttata grossa. Quando dormo anch'io, però sono miliardario, sai. Vabbè, io ci provo, dai. Dammi 30. E c'è una cosa, non tradisce in questa vita. Quando tutto va in salita, faccio a gara e vinco con la sfiga. Posso fare tutto e organizzare i matrimoni più perfetti. Ti porto musica e confetti. Oppure come Ale, mi vedi dal mattino. Io sono maestra nel rifare pure i letti. Se dormo sono il

0: Beh, la signorina Taylor Swift di sicuro può gareggiare sui record, perché lei è una record girl di tutto rispetto per quanto riguarda i record musicali, i record di incassi, i record di vendite, i record di live. Io invece vi ho chiesto in cosa voi potreste essere imbattibili se gareggiassero con voi, perché fra un attimo vi svelerò la nuova gara che viene dalla Corea, si chiama Power Nap. E ragazzi, è la gara che tutti vorremmo fare, perché è la gara di pisolini. C'è la gara di pisolini, anche chi si fa i pisolini più lunghi e più tranquilli. Cioè, ma invitateci, vi prego.
1: E adesso è arrivato il doc. Oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc. Oh, oh, oh.
2: Disco Radio.
3: Let's go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
7: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: In cosa siete imbattibili? Potremmo fare a gara A, finisci questa frase al 393 800 3000, facciamo a gara con 4 hit senza.

Dun dun dun. Si ritorna indietro nel tempo con un tocco di classe, a touch of class, questo significa l'anagramma degli ATC. My heart beats like a drum, chiude le 4 senza interruzione, buon primo giugno, buon lunedon, 14.45, oggi giornata di ponte per molti, prima abbiamo giocato a ponteggianti contro lavoranti e adesso invece vi ho fatto una domanda diversa, vi ho chiesto in cosa siete davvero imbattuti.

0: dove hanno inventato il power nap, che in questi giorni di festival del fitness di Rimini, il power nap già me lo vedo, la gente tutta quanta sotto, dai spingere, facciamo l'ultimo giro di power nap, e invece no, niente di tutto questo, perché il power nap è la gara di Pisolini. Cioè fanno a gara, ragazzi, con dei sensori che hanno addosso, quindi chiaramente non è che puoi barare, ti butti lì, stai immobile, pensi che stai dormendo. No, ma devono dormire, entrare in fase REM. Chi riesce a addormentarsi nel minor tempo possibile e in una maniera più estesa possibile. Gara di Pisolini, insomma, chi se la dorme di più. Ancora, sentiamo, sono imbattibile, dice il nostro amico Cristian al 393 800 3000. Ciao Donny, sono imbattibile a passare ore sul divano guardando tutte le serie che mi piacciono. E poi a lei, Anna da Alessandria, sono imbattibile in buone maniere. Ciao Donny, come stai? Che bello, applausi per Anna, è l'unica che mi ha chiesto come sto. Bene, grazie.
1: Io vincerei una gara a chi ascolta più tempo musica K-pop.
0: Chi ascolta da più tempo musica hip-hop, forse potremmo gareggiare, visto che ascolto musica hip-hop da quando avevo 13 anni e sono 45, quindi ci sta tutta. Brava, brava patatina, buoni gusti musicali da crescere, bravi i piccoli disco radio lovers che crescono con noi. Comunque ragazzi, primo giugno, giornata di ponte, io direi facciamoci un bel giro di da dove o da quando. Come sempre, da dove stai ballando in questo momento con disco radio o da quanti anni sei con noi nella family. Il numero lo sai già, benvenuti in famiglia, disco radio Don Cash, aspettavamo proprio te.
2: E adesso è arrivato il doc, wow, wow. E adesso è arrivato il doc, wow, wow.
3: Disco radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Upside down, boy, turn.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: Ciao Disco Radio, noi siamo imbattibili. Davis e Manuel.
4: Così si fa, dite allo zio Don Cash chi siete e da dove state ballando in questo momento.

0: Sono arrivate le 15. Disco. Ma buon lunedì, donne, si fa festa qui dentro, ci si diverte con lo zio Don Cash, chi balla com'è?
1: Disco,
0: chi
1: è? Sono Carolina.
0: Ciao Carolina, e ancora?
2: Ciao Don.
0: Chi è?
2: Vabbè, mi ero
0: una serata, chi è?
2: Eh? Ciao Don,
0: chi è?
2: Pazzo Roby.
0: Ciao Pazzo Roby.
3: Ciao Don Cash, sì? Katia da Torino.
0: Ciao Katia, gli amici di torinesi. Insomma, se ballate con noi, da dove e da quando ballate con la Family al 393-800-3000 e vogliamo con la novità, la musica di domani. Scelta da Matteo Epis e Domunari, questa volta Jeezy e Calvin Harris. Disco.

0: Echo Chainsmoker insieme ad Oaks, brano nuovo, nuovissimo. E allora proviamo a sentire chi balla con lo zio Don Cash, da dove e da quando siete nella nostra family, al 393-800-3000. Buon lunedì.
1: Ciao Don Cash.
0: Salve.
1: Siamo Yuri ed Alessandro.
0: Ciao, bravi.
1: Dentro alla base col nostro furgone. E sempre solo disco radio.
0: Si furgonizza. Ciao a tutti gli amici che stanno lavorando, i lavoratori e chi si allena in palestra come il nostro amico Matteo da Verrate Madre.
2: Disco radio. Il ritmo della tua città non si ferma mai. E nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
11: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it. I want it to
12: be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
13: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
12: Globo Sport.
13: E intanto scopri i nuovi arrivi.
12: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
18: Disco Radio.
19: And I say come into my life. Ve la ricordate? Era il 1997, io avevo 15 anni, ragazzi, era il periodo più bello della vita che uno si può permettere. Allacciare la cintura di sicurezza che vi evita le multe e vi salva la vita, perché vi riporto proprio lì con le note firmate Gala dal Festival Bar del 97. Pronti a volare? Via, sblocchiamo ricordi. Rhythmic.

0: pausa. Dai, mi metti de pausa, che i problemi così me li evito. Francamente le altre radio mi fanno il solletico. Eh sì ragazzi, questo era Magnetic Pausa. Sono Don Cash, il disco Radio Lovers con me. Chi balla si fa sentire, da dove, da qua?
1: Don Cash, Giuseppe da Brugherio. Ciao, primi anni 90, sì. Ero in missione ONU in Mozambico.
0: E già ascoltavi disco radio da lì, ma che grande sei. Comunque arriva Tiesto con The Business. Let's get down to business.

0: Getta e Sia insieme ad Afrojack in casa disco radio con Don Cash. Chi balla?
1: Mi ricordo quando eravamo a Waterloo e siamo stati...
0: Ma chi è? Napoleone Bonaparte a Waterloo? Ma che c'è la Francia, c'è Getta?
1: Sconfitti! E noi poi dopo tornando ascoltavamo disco radio.
0: Ah, quando vi hanno scoperti stavate ascoltando disco radio. Ma noi portiamo fortuna, non è possibile. Disco.

0: Portiamo le ultime news di Link anche a Waterloo, diamo il buon pomeriggio alla redazione.
1: Ed eccoci, grazie Donny, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Droga trasportata nel bagagliaio di un'auto e nascosta in un box di un appartamento a Cesate, nel milanese. In manette per spaccio un 24enne italiano e un 38enne di nazionalità romena, entrambi con precedenti. Sequestrati 190 kg di stupefacente. Non ce l'ha fatta il 57enne di Vaprio, che non era riuscito a riemergere dalle acque dell'Adda. È morto in ospedale a Treviglio. A Vercelli, attivata dalla parrocchia e dalla scuola media Avogadro, una raccolta fondi a sostegno della famiglia di Masfal. Il 12enne di origine senegalese annegato nel fiume Sesia venerdì scorso. Si profila un nuovo sciopero dei treni, l'agitazione indetta dai sindacati è in programma per giovedì 11 giugno dalle 9 alle 17. Tennis, ottavi di Roland Garros, Flavio Cabolli ai quarti, battuto in 4 set Zachary Svaida. A breve Matteo Berrettini, Juan Manuel Cerundolo, a seguire Matteo Arnaldi contro Frances Tiefo. Media iraniani, attacco israeliani in Libano, Teheran sospende i negoziati con gli Stati Uniti. Le news tornano tra un'ora.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
4: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Ma buon lunedì donne, l'1 giugno ragazzi, allora si rinizia, nuova vita. Mua, tanti auguri Babbo Martin, sarebbe stato il tuo compleanno. La terza ora insieme, partono le hit senza alcuna interruzione. Mentre mi raccontate da dove o da quando ballate con Disco Radio e Don Cash al 393 800 3000. La prima, Lomix, DVBS, Where Do We Go? Party!

0: The Sunlight, Singular Glaze, chiudono le 4 senza interruzione. Buon lunedì, scala di Lovers, chi balla con lo zio Don Cash si fa sentire ora. Ciao. Da dove, da quando?
1: Sono Sharon, della provincia di Bergamo.
0: Bergamo,
1: per la precisione.
0: E allora benvenuta con noi in studio a tutti gli amici bergamaschi. Ancora.
2: Sono Barbara da Milano.
0: Milano, ciao Barbie.
2: Gli anni 90. Sì.

0: Alex Gaudino, Crystal Waters, brano che ci riporta indietro nel tempo, giustamente così, delicatissimamente, a 20 anni fa, ragazzi, perché la targa di questo disco è 2006. Ma adesso siamo arrivati alla fine, ragazzi, mi siamo arrivati alla fine. Io vi auguro un buon sabato, una buona... Ah, non è sabato, non è domenica. Ah, non è weekend, è lunedì. Ah, pensavo tutto questo festa fosse da weekend. Ma ogni giorno qui dentro il weekend, con lo zio Don Cash al microfono, il disco Radio Lovers, ma che cosa volete più dalla vita? Vabbè, io comunque da Roma ricedo la linea a Milano perché lo vedo, c'è il signor Marelli. Lei mi è pronto?
1: Come sempre.
0: Signor Marelli, mi è pronto anche oggi.
1: Sempre, come sempre.
0: E allora vi lascio insieme, torno domani alle 13 da parte mia. Peace out.
2: Disco Radio.
1: Grazie Don, da Roma a Milano.
2: Disco.
1: Per 3 ore 3 di uno strano lunedì, è primo giugno, insieme fino alle 7, You Girl, partiamo, I'm moving to the sun.

0: E voi, dove vi siete mossi? Dove siete arrivati? Da dove state ascoltando in questa giornata in cui, insomma, festeggiamo anche, ok, il ponte per chi può festeggiarlo, ma salutiamo un abbraccio a chi sta lavorando anche oggi e lo farà magari anche domani. Insomma, noi sempre qui a tenervi compagnia, naturalmente, con un carico di un sacco di cose, dalla musica alla nostra disco radio bag. Oggi, essendo lunedì, vedremo se c'è qualcosa da eliminare. Di solito lo facciamo sempre lunedì.
1: Disco radio.

0: Se l'avete riconosciuta, ditemi qual è, o meglio cantatela. 393 800 3000.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
7: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
11: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
12: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale e professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti subito.
13: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
14: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
13: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
14: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
13: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Radio. È bello andare a prendere chi canta e chi pensa di aver riconosciuto Rhythmic History.
17: È quella, è quella.
0: 95 i Typical. Rhythmic History.

porta all'errore. Mentre pensate anche a cosa c'è appunto da eliminare di questo lunedì, entreremo nel nostro club esclusivo di lunedì intorno alle 5, il nostro Scream and Shout al 393 800 3000, il numero che adesso vi serve per scovare l'errore nella super notizia, il super evento. Insomma, entriamo di prepotenza negli eventi estivi e ci siamo. Parliamo proprio del disco Radio Party di questa settimana al Gilda di sabato prossimo. Occhio, perché c'è un errore in quello che sto per dire, perché vi portiamo nel locale simbolo del Lago Maggiore per una serata sotto le stelle. E sabato festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino. E per un inizio di stagione così travolgente arriva il disco Radio Party. In console Matteo Epis, Edo Munnari e Valentina Guidi, pronti a far ballare tutta l'estate con tutta l'energia di Disco Radio. E allora, 5 giorni al Disco Radio Party, questo sabato 6 luglio, l'inaugurazione estiva al Gilda, la notte che accende la stagione. Era tutto giusto, tranne un piccolissimo dettaglio che fa molto la differenza. Avete capito? Avete sentito qual è? Bene, 393 800 3000, il più veloce o la più veloce a scrivermi o a dirci qual era l'errore, si porta a casa la bag.

0: costelletto Ticino, ho detto una roba, mia nonna avrebbe detto una castroneria, diciamo.
1: Ma sei ciucco, sei ubriaco, sì, sì, caldo.
2: Porca miseria.
0: E allora tra poco occhi cellulari, chiamiamo il o la più veloce di voi che si è accorta prima o accorto prima di tutti gli altri.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima andiamo in redazione, link attualità delle 4:30, Cinzia Morgante.
4: Grazie mille Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Il post sui social sulla segretaria del PD Elly Schlein a Lecco, i fatti di Modena. Si è dimessa da consigliere comunale a Barzanò la leghista Deborah Piazza, già sospesa dal partito. Al suo posto Lucas Casati del Partito Popolare del Nord. Droga trasportata nel bagagliaio di un'auto e nascosta in un box di un appartamento a Cesate, nel Milanese. In manette per spaccio un 24enne italiano e un 38enne di nazionalità romena, entrambi con precedenti. Sequestrati 190 kg di stupefacente. Si troverebbe a Bergamo la 14enne che si temeva dispersa nelle acque dell'Adda e di cui si erano perse le tracce a Medolago, nottata in mattinata di ricerche. Si profila un nuovo sciopero dei treni indetto dai sindacati, in programma per giovedì 11 giugno dalle 9 alle 17. Tennis, ottavi del Roland Garros, Flavio Cobolli ai quarti, tocca a Matteo Berrettini, Juan Manuel Cerundolo, a seguire Matteo Arnaldi contro Francis Tiefo. Media iraniani, attacchi israeliani in Libano, Teheran sospende i negoziati con gli Stati Uniti, Pasdaran pronti al blocco dello stretto di Hormuz. Le news tra un'ora, al tempo di domani.
3: Meteo.
5: Nelle prossime ore il tempo sarà variabile tra Piemonte e Lombardia, con cieli in prevalenza sereni e la possibilità di qualche piovasco sulla Lombardia orientale. Giornata di domani con tempo in netto peggioramento per il transito di una perturbazione, che porterà acquazzoni e temporali anche di forte intensità e diffusi, specie nel pomeriggio, con il rischio di improvvise raffiche di vento e possibili grandinate. Temperature massime in conseguente calo, con valori a Milano e Torino intorno ai 25 gradi. Tutti i dettagli vista la situazione sull'app di Trebimeteo.
6: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
10: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlet ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Lo so che l'ho sparata grossa al disco Radio Party al Gilda di sabato prossimo.
1: Sei ciucco, sei ubriaco, sì. È caldo.
0: Da poco, caccia all'errore.
11: Disco Radio.

0: 4 senza interruzione del From Disco to Disco, il primo di questa nuova settimana e nuovo mese anche, insomma tutto inizia oggi, primo giugno, e abbiamo anche la prima disco radio bag della settimana con Caccia all'errore da regalare a un ascoltatore di noi da Castagnito, provincia di Cuneo, fa l'agente immobiliare ma oggi a casa, Manuel.
1: Ciao
0: Manuel,
1: tutti.
0: Come stai?
1: Bene, voi tutto bene?
0: Molto bene, grazie. Allora subito facciamoci fuori qual era l'errore nella notizia del disco Radio Party al Gilda di Castelletto Ticino di questo sabato.
1: È il mese, cioè, non è luglio ma è giugno.
0: Certo!
1: Il succo, sei ubriaco,
0: ovviamente, aveva indovinato anche lui. Ma tu sei stato il più rapido, forse perché oggi non lavori.
1: Esatto. Casualmente eravamo in macchina, tra l'altro.
0: Vedi? E poi il bello anche di questo, insomma, dei ponti e delle feste, che ci sono anche ascoltatori che riescono a vincere la disco radio bag. Magari non riescono durante la settimana perché in questo orario appunto lavorano. Che si fa di bello, Manuel, allora in questi giorni? Oggi, domani, giornate insomma così di relax, o hai organizzato qualcosa?
1: No, relax. Siamo appena usciti dalla piscina, tra l'altro.
0: Ah, complimenti, avete messo la cremina?
1: Sì, tutto.
0: Vabbè, ne mettiamo una anche noi nella disco radio bag se vuoi, Manuel.
1: Va bene.
0: E se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
1: Salutiamo i nostri capi e colleghi della Giù di Vecchi.
0: Hai capito. Bravo Manuel, un abbraccio e buon relax.
1: Grazie anche a voi.
0: Ciao.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: Disco Radio Bag è arrivata allora, e invece tra poco entriamo nel nostro club esclusivo, lo Scream and Shout. Il lunedì vi chiedo sempre: c'è qualcosa da eliminare da questo inizio settimana? Sentiremo oggi.

primo giugno e adesso novità. Quella delle 5. Martin Garrix si porta dietro Ed Sheeran, o forse è il contrario, Ed Sheeran e Martin Garrix, chissà. Repeat it.

0: Garrix, Ed Sheeran, la novità delle 5 per entrare nel nostro club del lunedì. Andiamo! Permesso, permesso, permesso! Permesso? Sono in tanti, anche oggi il lunedì di primo giugno, che uno dice, beh, cosa c'è da lamentarsi di lunedì primo giugno? Molti lavorano e vorrebbero essere da un'altra parte. Allora, il nostro club funziona così: per chi fosse da queste parti per la prima volta, è un club dove vi potete riunire e dirci se c'è qualcosa che non vi è piaciuto del lunedì, e noi lo scartiamo, ma prima di scartarlo lo esorcizziamo, quindi buttatelo fuori come lo Screen Club lo fanno a Chicago. Si sfogano, e quindi sfogatevi anche voi. Nessuno vuole sentire i vostri lamenti, invece noi sì. Se c'è qualcosa a buttar via di questo inizio settimana che non vi è andato giù, siamo qua per questo. Fuori un po' di veleno, che va meraviglia così.
1: Ciao Fabio. Ciao. Allora, io di questo lunedì non cancello nulla, sono al mare.
0: Ma no,
2: Disco Radio.
0: Così non vale, però.
3: Ehi, Anna, ci becchiamo.

0: Don't Wanna Go Home. Tra poco vi porterò a soggiornare gratuitamente in Grecia, solo per voi che ascoltate il Disco Radio. Tra poco vi dico come fare. Prima però voglio sentire da voi se c'è qualcosa che insomma non è andata proprio giù di questo lunedì. Lo scream and shout lo facciamo sempre a quest'ora per dar la possibilità di buttare fuori qualcosa che non è proprio andato per il verso giusto. Di solito lunedì è sempre un po' così, oggi magari per qualcuno un po' meno che è festa, ma ci sono tanti che lavorano anche oggi, e quindi
1: io sono contento per le altre persone che sono al mare mentre io sto lavorando. Sono proprio contento,
0: immagino.
1: Spero che gli si bucano le gomme quando tornano a casa.
0: Vabbè, ma è così, una metafora, è una metafora.
2: Belli, buttiamo via tutti i comodini, quelli che se la prendono,
0: mobili.
2: Vabbè, ma intanto che aspetti?
0: Che cosa?
2: Ma va!
0: Ma che cosa?
2: Va via di là!
0: Vabbè, allora è proprio vero che è lunedì, anche di primo giugno è un po' così, Va bene, insomma, è tutto pronto invece adesso per collegarci con tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici che anche di primo giugno hanno deciso di omaggiarci con il loro annuncio del Tamarri History che è in arrivo.
3: Ehi Tamarri!
0: Ehi!
3: Ma state facendo il ponte?
0: Boh.
3: Bravi, dai, però non dimenticate che la tamarria non si ferma mai, sulle mani!
0: Sì, tra poco siete abbastanza tamarri per annunciare il Tamarri History, tra poco?
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
10: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
9: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
10: Ok, hai vinto.
9: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare? Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
11: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
9: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
12: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
13: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rifle, Charro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu!
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
0: Disco Radio. Ascoltatori e ascoltatrici che diventano annunciatori e annunciatrici di Tamarri History, siete pronti?
2: Sì! Siete pronti ragazzi?
0: Sì, vedi.
2: Questo Tamarri History è da pazzi!
0: Quanti siete? 1994.

0: You di Jati Ranks. 17:19, è molto bello anche il lunedì, dopo il venerdì, il TJF, anche il lunedì sentire, dopo la gioia del venerdì, chi invece lunedì se la passa un po' meno bene. Se c'è qualcosa da buttare fuori, lo sapete, con lo scream e shout lo potete fare.
1: Come, ciao Disco Radio, noi siamo in gita ad Alba. Sì. Stavamo facendo un giro, andiamo a vedere una chiesa, è chiusa. Bello. Andiamo a vedere la seconda chiesa, è chiusa. Ops. E poi scopriamo che lunedì è il giorno di chiusura di tutte le chiese.
0: Vedi.
1: Mannaggia.
0: Vedi che è lunedì, anche le chiese, vedi. Pure di... è proprio lunedì che è quella roba lì.
2: Arelli!
3: Oh! Anche oggi col ponte, bravo, sempre presente.
0: Bravissimi, Arelli, bravissimi, bravissimi. Sapete che facciamo? Raggiungiamo chi magari è già un po', insomma, con i piedi in ammollo. Vi porto in Grecia, lì i soggiorni sono gratuiti per chi fa da custode ai gatti di un'isola in particolare. Allora vi chiedo, cosa vi offrireste di fare per avere in cambio una vacanza gratis?
4: Disco Radio.

0: saranno parenti di Don Cash. Tra poco vi porto dove a fare vacanza gratis in Grecia. Se vi piacciono i gatti e li volete accogliere, c'è chi vi offre vitto e alloggio. Voi invece cosa offrireste pur di avere in cambio una vacanza a Babbo Morto?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Andiamo in redazione subito, c'è il link delle 5 e mezza, l'attualità con Cinzia Morgante.
2: Mille grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Pronto a colpire come a Modena, propaganda per l'ISIS e radicalizzazione via web. Un 21enne, Zakaria Benaddi, fermato per terrorismo, nato a Vimercate, inchiesta della Procura di Milano. Il post sui social sulla segretaria del PD Elly Schlein a Lecco e i fatti di Modena. Si è dimessa da consigliere comunale a Barzanola, leghista Deborah Piazza, già sospesa dal partito. Schiavi per costruire il consolato USA, la procura di Bergamo ha chiesto la convalida del fermo e il carcere per Ulas Demir. Manager della filiale italiana della Caddel, la ditta incaricata dei lavori del nuovo consolato statunitense a Milano, al centro di un'indagine sullo sfruttamento dei lavoratori. Mercoledì udienza davanti al GIP. Tennis, ottavi del Roland Garros, Flavio Cobolli ai quarti, si gioca il match tra Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerundolo, a seguire Matteo Arnaldi contro Francis Tiefo. Anche il basket, semifinali playoff alle 20 gara 2 tra Bologna e Venezia. Medio Oriente, l'Iran, nessun negoziato fino al ritiro di Israele da Libano e Gaza. Le news tornano tra un'ora.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: La stagione dell'Olimpia Milano Basket è adesso. Mercoledì 3 giugno alle 20 all'Unipol Forum si gioca per inseguire un obiettivo. Si gioca per il traguardo più importante. Vesti di rosso e vieni a sostenere la squadra di Milano.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Vacanze gratis a chi si prende cura dei gatti, fra poco vi dico dove. Cosa offrireste di fare per avere in cambio

0: sta anche tipo andare in vacanza, visto che molti stanno lavorando, anche se molti sono fuori in giro a zonzo, ci stanno ascoltando anche dal mare, avete sentito poco fa. Allora, vacanza gratis per chi si prende cura dei gatti. Se li amate, beh, io sarei subito lì sull'isola greca di Siros, farei subito la firma. È nata questa iniziativa di volontariato, insomma, un po' sopra le righe, un po' diverso dal solito, assistere i gatti randagi di questa isola, e sono tanti, in cambio di vitto parziale e alloggio gratuito. Insomma, se uno vuole farsi un giro nel Mediterraneo, non è mai andato in Grecia, dice amo tantissimo i gatti, la natura, bene, l'impegno richiede qualche ora quotidiana per nutrire e curare gli animali, e sono tanti, quindi insomma qualche oretta ci vuole, soggiorni di circa un mese, quindi se potete anche prendervi un mese di vacanza, che è tanta roba, l'alternativa alla classica vacanza potrebbe essere questo. Però approfondendo meglio l'annuncio, chiedono laurea, esperienza in veterinaria, sono 5 ore al giorno di impegno e offrono appunto la stanza e la prima colazione, quindi una sorta di bed and breakfast, insomma. Voi cosa vi offrireste di fare per avere una vacanza gratis in cambio? 393 800 3000, siete bravissimi in qualcosa? Proponetemi, insomma, facciamo, non so, il centro estivo Disco Radio, dove tutti fanno qualcosa, noi mettiamo la musica.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.

0: Sinatra, Talk to You su Disco Radio. Vedi, bisogna sempre approfondire gli annunci, le vacanze gratis, però insomma così, per fantasticare un po', voi che fareste per avere una vacanza gratis?
1: Ciao Martelli,
0: ciao Marelli, ciao
1: Gianluca, la bollate. Vai, io per una vacanza gratuita cucino dalla mattina alla sera.
0: Ciao Marelli, però ti resta la notte, che fai di notte? Mentre gli altri rompono, tu esci da solo.

puntata delle 6. Arriva il Rhythmic History invece tra poco e ci fionderemo nel 1993. Inizia così, beh, vabbè, dai, no, non ve lo faccio più risentire. È troppo facile, se l'avete riconosciuta potete annunciarla voi, ovviamente questa numero uno, oppure canticchiarla, che è ancora meglio, potete cantare anche quello che vi pare, la prima roba che vi passa per la testa. 393

0: dei Twink History, certo.
1: La canzone è DJ Dado, Give Me Love. Un saluto da Busto Carolfo.
0: No, come DJ Dado? È un po' diverso l'inizio, eh. Poco diverso. Busto Radio Party Set. The
2: Scrap and Drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio hotel, Don Cash. Poi vorrei.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
8: Drop. Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
11: Allora, hai deciso davvero?
10: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
11: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
10: Convenienza, consulenza e vicinanza.
12: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
13: Allora, aria condizionata, KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
14: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
13: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
14: Eh?
13: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
14: Ok, hai vinto.
13: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
15: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
16: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
17: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
18: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
19: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
20: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'open day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
19: Auto Wow, lo dirai anche tu.
21: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
22: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
23: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
0: Disco Radio. L'ha riconosciuto tutti, il Ritwick History del 93.
24: Marelli, vai, vai. La so.
0: Per forza.
24: Non me lo ricordo.
0: Non me lo ricordo, è vero. Don't you want me, Felix?
2: Rhythmic History.

David Guetta e soprattutto Sia, che si riconosce sempre dall'inizio alla fine con Wake Tonight alle 18:19, l'ora dell'aperitivo su Disco Radio. Siamo a me, sono Fabio Maraglio, oggi giornata delle robe gratis. Arriva l'aperitivo line a Milano, una linea del tram dove fare l'aperitivo gratis, quindi uno sprizzettino, chi se lo fa, un'esperienza itinerante sul tram storico con aperitivo qui a Milano, dove facciamo sempre l'aperitivo. Vi chiedo la cosa che eravate, insomma, diciamo un po' più sopra le righe, che vi ricordate, insomma, che potete raccontare quella volta che avete fatto cose divertenti, udibili alla radio, magari con qualche spritz.

0: la cosa divertente che avete fatto quando eravate, diciamo, un po' più sopra le righe, che avete fatto? Ma cose udibili alla radio che si possano raccontare.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Diamo in redazione link all'attualità delle 6:30, Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buona serata, ben ritrovati. Pronto al martirio come a Modena e sui social incitava la Jihad postando video. La procura di Milano ha messo in stato di fermo per terrorismo un 21enne di Vimercate, Zaccaria Benaddì. Schiavi per costruire il consolato USA, la procura di Bergamo ha chiesto la convalida del fermo e il carcere per Ulas Demir, manager della filiale italiana della Caddel, la ditta incaricata dei lavori del nuovo consolato statunitense a Milano, al centro di un'indagine sullo sfruttamento dei lavoratori. Bloccato a Orio al Serio, stava fuggendo in Turchia, mercoledì udienza davanti al GIP. A una settimana dal voto presentata la giunta comunale di Moncalieri, Torino, guidata dal sindaco Lorenzo Mauro. Fa notizia che in squadra ci siano 4 donne e 2 under 30. Tennis, ottavi del Roland Garros, Flavio Cobolli ai quarti, si gioca il match tra Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerundolo, a seguire Matteo Arnaldi contro Franz Stiefo. Anche il basket, semifinali playoff alle 20, gara 2 tra Bologna e Venezia. Medio Oriente e l'Iran, nessun negoziato fino al ritiro di Israele da Libano e Gaza. Il presidente USA Donald Trump, non ho notizie da Teheran. Le news tornano tra un'ora.
3: In queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti. O addirittura, ancora meglio, far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
4: Che bello così.
3: Bello, vero?
4: Sì, questa perché? Mi piace.
5: È uscita la signora Sironi di colpo.
4: Ma che bello così. Buongiorno dopo che mi arrivano dei fiori. Ma che bello.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
6: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durell Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Cose divertenti che avete fatto quando eravate, diciamo, allegri. Tra poco vi porto a fare l'aperitivo gratis a Porto

0: Mind, un assaggio della musica del Soul 7 che questa sera 22-23 vi terrà compagnia nel disco Radio Party insieme a me, ovviamente, sono Fabio Varelli e un super Soul 7 da non perdere anche questo primo giugno. Adesso se vi piace l'aperitivo, se avete voglia di venire a Milano, conoscerla un po' più da vicino e soprattutto la storia dell'aperitivo, c'è una nuova linea di tram che vi insomma omaggerà di questo, vi farà provare l'esperienza di gustare l'aperitivo gratis, uno sprizzettino da giovedì 11 a domenica 14 giugno, qualche giorno insomma, quindi per dare possibilità a più persone possibili di fare questo viaggio immersivo a bordo di un tram storico meneghino per scoprire proprio la storia dell'aperitivo con una guida certificata bevendo uno spritz. 4 tour da 45 minuti ciascuno, quindi insomma c'è tempo per imbriacare, con la prima partenza alle 17 e l'ultima alle 20:45 da Piazza Castello qui a Milano. E dove se no, dove fai l'aperitivo? A Milano. Da Brera, Piazza Duomo, passando per Via Larga, insomma partecipazione gratuita però fino a esaurimento posti. Quindi io ve l'ho detto, poi non dite ma poi non c'era posto, non siamo riusciti a salire. La cosa divertente che avete fatto quando eravate diciamo un po' sopra le righe voi, che avete fatto cose divertenti udibili alla radio, 393-800-3000, prima che arrivi a Luisi.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, dico a voi!
3: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili.
2: Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: Intanto si avvicina, vi ricordo, il 14 giugno, appuntamento.

0: Clean,
1: Take Me Home, remix di Tiesto. Insomma, cose divertenti che avete fatto quando eravate un po' sopra le righe, ce ne sono di cose udibili poche, questa è una di quelle.
2: Tantissimi,
1: dai,
2: anni fa,
1: sì.
2: E far bere un bicchiere d'acqua a un mio amico, sì, dove suo nonno teneva dentro la dentiera.
1: Dai, ma allora, ma vi prego, ma cosa facciamo sentire alla radio? Bambini, sono cose così, che si dicono tanto per, ma non l'ha fatto veramente. Va bene, tra poco vi lascio da Luisi, vi ricordo che ci sentiremo anche domani, ovviamente. E poi io più tardi torno con la musica House Deep Funky del Soul Set, vi do un assaggino di quella musica che potrete ascoltare con me questa sera alle 22. Let Me Be.

0: seduto a fianco a me.
1: Non è vero. Hai un ciclista professionista.
0: Vabbè, sicuramente non hai messo molta crema.
1: Come no?
0: Perché sei un po' paonazzo.
1: Ho visto robe peggiori. Comunque, amici e amiche, ce l'ho fatta.
0: Cosa hai fatto?
1: Sono riuscito a fare da Milano a Genova in bici sulla statale di Giovi, la statale 35.
0: Statale bis dei Giovi.
1: Ma tu la sai che non mi era mai successo. Sono arrivato in cima ai Giovi, al passo dei Giovi, mi sono commosso. Cioè, arrivato lì, dopo la salita, un po' stanco. Poi a un certo punto comincia la discesa verso Genova e lì è venuta la lacrima. Ce l'ho fatta!
0: Calo di zuccheri.
1: Che calo di zuccheri? Un innalzamento dell'emozione.
0: Ma no, tu non sei un emotivo.
1: Ho fatto 180 km.
0: Senza cuore.
1: Tu nemmeno in tutta la tua carriera ci
0: provi emozioni.
1: Le 7 e un minuto l'abbiamo già detto. Buon lunedì 1 giugno, siamo in diretta. Io mi aspettavo una Milano deserta.
0: E invece no.
1: E c'è un casino in giro.
0: Sì, no, ci sono tanti turisti, tra l'altro.
1: Ah, anche sì, ho capito, ma le auto, cioè io ho detto parto 5 minuti prima da casa. Che
0: tutta
1: così
0: invidia la
1: tanto
0: tua,
1: arrivo
0: sì.
1: Su cosa?
0: Vorresti essere via invece.
1: E invece qui per farvi ascoltare il nuovo di Calvin Harris.

dove siate? Noi vi accompagniamo. Si può dire che siate dove siamo? Mi sa di no. Vabbè, voi fate finta di aver sentito un verbo corretto. Era il nuovo di Calvin Harris e Jazzy. Si chiama Satisfy. Io invece mi chiamo Alessio Aloisi e sto con voi per le prossime tre ore in questo lunedì che dovrebbe essere di ponte, ma come dicevo prima, per molti invece è da restare in città a prendersi sta bella bottarella de caldo. In realtà dovrebbe arrivare un po' di maltempo nelle prossime ore, ma magari ne parleremo più tardi. Parliamo di musica. Ci sono le più ritmate dal 90 ad oggi.

il clima estivo ed è estivo anche il sound, quello di Gordo, Rainer e Zonneveld sono quelli di Loco Loco, contigo, con voi, su Disco Radio, ci sono io, Alessio Easy. Tra un attimo c'è anche la storia del ritmo, vi sto per riportare nel 1900.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
7: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
9: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
11: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
12: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
11: No caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
12: Eh?
11: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
12: Ok, hai vinto.
11: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Disco Radio. Ogni sera alle 21 torna l'appuntamento dedicato a tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Avete presente? Allora, un assaggino, un antipasto proprio adesso dal 94 con i Da Blitz. Rhythmic History.

sembra di essere in Africa. È proprio così, perché Kasango, così si fa chiamare, arriva dal Sudafrica. Era quello che abbiamo riascoltato qui su Disco Radio con questa AIE, uno dei pezzi forti del Soul 7 che vi aspetta anche stasera dalle 22 con Fabio Marelli, il meglio di Soulful House e New Soul. E per voi che state ponteggiando, per voi che magari state lavorando, ci sono le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Con voi ci sono io, Alessio Luisi e Daft Punk.

0: Radio Cargo, listen to me, 19:30. Cioè, vi è mai successo, immagino di sì, perché è capitato praticamente a tutti, di quella volta in cui non ve ne è andata una giusta? Poi normalmente accade in quei giorni di caldo dove ci sono 35-40 gradi all'ombra e tu sei lì che non ti funziona questo, non ti va questo, hai sbagliato, ti sei dimenticato un appuntamento importantissimo. Vi è mai capitata una giornata no? Raccontatemela al 393-800-3000. Tra poco vi racconterò io il matrimonio da incubo.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Prima si fa un salto in redazione a incontrare Cinzia Morgante, ci racconta gli ultimi fatti d'attualità. Buonasera.
2: Ed eccoci, mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Pronto al martirio, come a Modena, e sui social incitava la Jihad postando video. La procura di Milano ha messo in stato di fermo per terrorismo un 21enne di Vimercate, Zaccaria Benatti. Un ultraleggero si è schiantato tra le case nella bergamasca a Val Brembo, morto il pilota, un 26enne, ferito un 19enne, anche lui a bordo del velivolo. Incidente ferroviario non mortale sulla linea Torino-Milano, investita una persona a Torino Stura, circolazione temporaneamente sospesa per accertamenti dell'autorità giudiziaria, treni cancellati e ritardi. Tennis, ottavi del Roland Garros, Matteo Berrettini ai quarti come Flavio Cobolli, battuto in tre set Juan Manuel Cerundolo, in serata Matteo Arnaldi contro Franz Stiepo. Anche il basket, semifinali playoff alle 20, gara 2 tra Bologna e Venezia. Medio Oriente e l'Iran, nessun negoziato fino al ritiro di Israele da Libano e Gaza. Il presidente USA, Donald Trump, al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Le news tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Siamo lì come nella celebre pubblicità, appesi a una telefonata che allunga forse la tregua, o forse no. La telefonata è quella che sarebbe in corso, secondo i mezzi di comunicazione israeliani, tra Trump e Netanyahu. È chiaro che il presidente americano vuole convincere il premier israeliano a allentare la presa sul Libano in modo da dare spazio al finale, al rush finale della trattativa con Teheran. Si sa che tutti i negoziatori iraniani e anche tutti i leader iraniani che hanno accesso ai social, sono il presidente del Parlamento e il ministro degli esteri, dicono: attenzione, noi smettiamo di trattare finché continua l'offensiva israeliana a Beirut e dintorni. Se Trump riesce a convincere Netanyahu a smetterla, è evidente che si va a finalizzare l'accordo sulla tregua. Ma Netanyahu non è uno che si fa convincere così per una stretta o per una telefonata infuocata. È evidente che in questo momento la strategia di Israele passa dal battere il ferro finché è caldo e distruggere Hezbollah, che è il nemico che sta subito al di là del confine con Libano. Ma è chiaro che questo vuol dire anche prolungare la guerra e correre i rischi delle ritorsioni iraniane. Qual è la scelta e come andrà la telefonata?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
5: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Ci vorrebbe un po' di musica senza interruzione. Noi ce l'abbiamo, tra un attimo Dua Lipa, prima Alok. Disco Radio.

0: Sexual Guarantee, 19.46. Nel lunedì sera di Disco Radio, ancora benvenuti da me, sono Alessio Ruisi. Avete presente quelle giornate da incubo che immagino siano accadute a tutti, me compreso? Giorni in cui, che ne so, ti si rompe il frigorifero e fuori ci sono 34 gradi. Contestualmente ne vai a comprare uno e ti si blocca la carta di credito e magari fuori anche una ruota, tutto nello stesso giorno. Comunque, mi state raccontando le vostre giornate da incubo al 393-800-3000. Peggio ancora quando la coincidenza astrale negativa si verifica il giorno del tuo matrimonio. Per esempio, vi racconto quello che è accaduto in Toscana ad una coppia australiana che si era spostata proprio nel nostro paese per celebrare le nozze a Pienza, diciamo luogo dove è stato ambientato, per capirci, la scena dei Campi Elisi nel Gladiatore. Proprio lì si è festeggiato questo matrimonio da incubo. Inizio? Allora, partiamo dal nome degli sposi sbagliati sul libretto della cerimonia, passando per la torta nuziale che era sottodimensionata e bastava per una manciata di invitati. Non è finita qui. La macchina noleggiata non partiva, tanto da essere messa in moto a spinta. Per tutto l'aperitivo non si è visto nessuno dei catering, mancavano i bicchieri, tanto che lo sposo ha dovuto bere direttamente dalla bottiglia. All'arrivo degli sposi veniva consegnato al catering dei biscotti australiani, mai consegnati durante il ricevimento. Al momento dei balli e delle danze è scomparso il fotografo, quindi non c'è un ricordo di quel momento. Non è finita, una invitata incinta è caduta in acqua in una piscina per un'intercapedine non segnalata. È stato anche necessario il ricovero al pronto soccorso e gli sposi per questo si sono dovuti assentare un'oretta dalla festa per andare a vedere come questa stesse. La vicenda ovviamente si è svolta qualche anno fa, è finita in tribunale e adesso la società di Grosseto, di wedding planner, è stata condannata. 19.000 euro di risarcimento. Cioè, io, ragazzi, dopo il terzo avvenimento di tra quello che è accaduto, avrei cominciato a ridere. Cioè, io così la prendo. A un certo punto vuol dire che il destino mi prenda, un fulmine al ciel sereno. Attenzione che poi arriva davvero.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dico a voi!
3: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Giornate da incubo, raccontatemi le vostre. Nel frattempo su Disco Radio vi accompagniamo con le nostre hit. Tra un attimo c'è Kungs, prima Meek Fabulous.

sono magari italiani che vivono e lavorano all'estero, gente che magari proprio in questi giorni di ponte ha deciso di fare una vacanza in giro per il mondo. Beh, per voi e con voi ci sono io, Alessio Easy, subito il nuovo Yugel, questa è A Moving to the Sun.

tornato Yughel, grande ospite sempre qui su Disco Radio con a Moving to the Sun insieme a Ultranate e Imael Engel, novità che apre la nostra seconda ora insieme. Benvenuti da me, io sono Alessio Luisi, questo è Disco Radio, il ritmo della tua città, radio che potete ascoltare anche in DAB in tutto il nord Italia, non solo Lombardia e Piemonte, anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Sono tornati i Medusa.

0: primo giugno, in diretta qui su Disco Radio. Tra un attimo parleremo alla luna.
1: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Disco Radio. Ma quindi l'avete vista questa luna blu? Nei giorni scorsi non si parlava d'altro e comunque sa anche stanotte, immagino, ci sarà una bella visuale della luna in cielo e noi parleremo con la luna adesso con i Basic Connection. Rhythmic.

Benny e Boys Noise. Questa si chiama Dracula. O Dracula, fate un po' voi come vi piace e come suona meglio. Oh, ma lo sapete che il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le sue porte sotto le stelle? Cioè, sentite bene, sabato 6 giugno festeggiamo la grande inaugurazione estiva del Gilda a Castelletto Ticino e per un inizio di stagione così travolgente arriverà il disco Radio Party. Matteo Epistedo Munari, Valentina Guidi, pronti a far ballare l'estate con tutta l'energia della vostra radio preferita. Sabato 6 giugno l'inaugurazione estiva è al Gilda.

0: The Spark. Allora, tra poco parleremo di paesi del mondo. Se siete dei grandi viaggiatori, mi serve il vostro contributo. Perché? Perché vorrei sapere, in base alla vostra esperienza, qual è il paese più amichevole, ospitale al mondo. Ditemi la vostra al 393 800 3000. Vi do un piccolo spoiler: non siamo noi.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Ci spostiamo in redazione, dove ritroviamo la nostra Cinzia Morgante con l'attualità. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Pronto al martirio, come a Modena, e sui social incitava la Jihad postando video. La procura di Milano ha messo in stato di fermo per terrorismo un 21enne di Vimercate, Zaccaria Benaddi. Domani decide il GIP. A Varese in vigore l'ordinanza rinforzata anti-alcol, 13 ore di divieti in 3 aree critiche, in centro, Piazza Repubblica e stazioni, niente alcol dalle 17 alle 6 del mattino, il blocco fino al 27 settembre. A una settimana dal voto, presentata la giunta comunale di Moncalieri, Torino, guidata dal sindaco Lorenzo Mauro, fa notizia che in squadra ci siano 4 donne e 2 under 30. Tennis, Roland Garros, Matteo Berrettini ai quarti come Flavio Cobolli. Ottavi, si sta giocando il match tra Matteo Arnaldi e Francis Tiepo. Anche il basket, semifinali playoff, si sta giocando gara 2 tra Bologna e Venezia. Medio Oriente, l'Iran, nessun negoziato fino al ritiro di Israele da Libano e Gaza. Donald Trump al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu ed Hezbollah, che secondo il presidente USA avrebbe accettato il cessate il fuoco. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore il tempo sarà variabile tra Piemonte e Lombardia, con cieli in prevalenza sereni e la possibilità di qualche piovasco sulla Lombardia orientale. Giornata di domani con tempo in netto peggioramento per il transito di una perturbazione, che porterà acquazzoni e temporali anche di forte intensità e diffusi, specie nel pomeriggio, con il rischio di improvvise raffiche di vento e possibili grandinate. Temperature massime in conseguente calo, con valori a Milano e Torino intorno ai 25 gradi. Tutti i dettagli vista la situazione sull'app di Trebimeteo.
5: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
6: Perché scegliere Genertel?
7: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
0: Musica senza interruzione. Tra poco scopriremo il paese più amichevole e ospitale al mondo.

0: Loro sono Dio di Halley, anzi Halley, quelli di Closure, a chiudere l'appuntamento di oggi, l'ultimo con il From Disco to Disco. Le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Siete appena arrivati, allora benvenuti da me. Io sono Alessio Roisi, vi ho chiesto nei minuti precedenti qual è secondo voi il paese più amichevole, più ospitale al mondo. Partiamo da lei, pronto?
1: Ciao Alessio,
0: ciao.
1: Sono Giulia.
0: Dimmi.
1: In realtà sono molto indecisa fra Perù e
0: sì,
1: Cuba,
0: okay.
1: Che sono due viaggi che ho amato molto.
0: Anch'io.
1: E in entrambi i casi sono stati davvero super accoglienti e è stato molto bello. Quindi è una bella lotta fra questi due paesi, secondo me. Ciao, buona serata.
0: Grazie Giulia. Oh, ci sono stato anch'io, posso darti ragione, ma se posso dire la mia, io al primo posto, ma è una classifica personalissima, metto l'Iran, che in tempi migliori di quelli che stiamo vivendo, diciamo, erano veramente nettamente al primo posto tra tutti i paesi che ho visitato. Comunque in generale siamo spesso convinti che la nostra accoglienza non abbia rivali nel mondo, ma i dati globali ridimensionano un po' questa certezza. C'è un report annuale, si chiama World Population Review, ci piazzano al 29esimo posto, che è un risultato decisamente positivo, ma comunque lontano dalle prime posizioni. Chi sono i più ospitali? Facciamo una top 10. Partiamo dal 10° posto, dove troviamo la Grecia. Lì c'è la filoxenia, che è il sacro rispetto per l'ospite che affonda le radici nella culla della democrazia. Al 9° posto c'è l'allegria spontanea del popolo keniota, quindi il Kenya. 8ª posizione la Thailandia, al 7° il Costa Rica, al 6° posto l'Oman. Qui l'ospitalità è una cosa seria, ci sono stato a fine anno, devo dire che chi viaggia in questo paese viene spesso considerato quasi come un parente, ricevendo inviti a casa, trattamenti di immenso riguardo. Al 5° posto il Vietnam, al 4° l'Indonesia, ma è qui che entriamo nella zona calda. Al 3° posto le Filippine, al 2° c'è il Brasile e al 1° posto il Messico. Il Messico mi manca, ma a quanto pare il paese più amichevole e ospitale al mondo. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Fatevi avanti, vi aspetto, il numero lo conoscete: 393 800 3000. Prossima tappa da mettere in agenda, il Messico.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
1: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
2: Voi continuate a raccontarmi quali sono i paesi secondo voi più gentili e ospitali. Nel frattempo torna Bob Sinclair insieme a Kaiser.

0: passato qualche annetto. C'era Nia con Beautiful Monster su Disco Radio. Per caso avete voglia di far festa? Siete nel posto giusto. Che dite, costruiamo un ponte verso gli anni 90? Mi sembrava la cosa giusta da fare in questi giorni di ponte del 2 giugno. Benvenuti da me, sono Alessia Luisi. Ritorna puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version, 60 minuti che dedichiamo ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, poi replica al mattino tra le 5 e le 6 a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Lo faremo tra un attimo con Rosalla della sua Fate, ritroveremo Erika con Relation. Partiamo da Benny Benassi.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era Erika De Bonis, anno 2001, la sua Relation, e tra un attimo dal 93 torna The Sabri's Magic.
1: Rhythmic History.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Ma tutta questa dance anni 90 non vi fa venir voglia di far festa? Allora dovete sapere che il locale simbolo del Lago Maggiore riapre le porte sotto le stelle. Sabato 6 giugno, sabato prossimo, si festeggia la grande inaugurazione estiva del Gilda al Castelletto Ticino, e per un inizio di stagione così travolgente arriva il disco Radio Party. Matteo Epissi di Murari e Valentina Guidi pronti a far ballare l'estate con tutta l'energia della vostra radio preferita. Sabato 6 giugno, inaugurazione estiva al Gilda, e visto che si parla d'estate, tornano i Play e Iti, The Summer is Magic.
8: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Che tormentone. Alice DJ per Avalon, anno 1999. Siamo a metà del nostro viaggio. Tra un attimo su Disco Radio torna anche Gabri Ponte.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: La stagione dell'Olimpia Milano Basket è adesso. Mercoledì 3 giugno alle 20 all'Unipol Forum si gioca per inseguire un obiettivo. Si gioca per il traguardo più importante. Vesti di rosso e vieni a sostenere la squadra di Milano.

0: 22.
1: Arrivati a metà del nostro viaggio, ancora benvenuti da me, io sono Alessia Ruisi, mi trovate qui ogni sera già a partire dalle 19, ma poi alle 21 che scatta la festa, il disco Radio Party, con l'ora, quella che state ascoltando, dedicata a tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Siamo anche in replica al mattino tra le 5 e le 6, prima dei belli svegli, e poi in podcast sul sito e sull'app di Disco Radio. Bene, torniamo alla musica, perché tra un attimo ci sarà Molella con Revolution, i Venga Boys di Boom Boom Boom Boom e i Nightcrawlers con Push the Feeling On. Prima, la danza delle streghe.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
4: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo.

0: Nightcrawlers, c'era Push the Feeling On. Non mi dite che siete appena arrivati, dai che abbiamo l'ultima tranche di hit che hanno fatto restare nel ritmo. Per esempio, tra un attimo dal 95 torneranno i Jamiroquai.
1: Rhythmic History.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu!
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
0: Non ci seguite ancora sui social, è il momento giusto per farlo. Disco Radio Hit, il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessio Roisi. Tra un attimo il DJ Mico con WhatsApp. Prima Jamiroquai nel remix di David Morales.
5: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
2: Grazie Ale, e adesso Soul Set.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
0: Soul Set.
3: Soul Set. This is so sad.
2: Tanti ricordi con l'extended version del Rhythmic History. Adesso tanta house deep funky, da qui fino alle 11, 60 minuti nel Disco Radio Party di questo nuovo mese di giugno, che andiamo ad aprire con il Soul Set. Vi terrà compagnia anche durante tutta l'estate. Tanta bella musica anche, appunto, da condividere sui social, da ascoltare anche quando sarete al mare. Quindi scaricate la nostra app, così non ci perderete. E intanto The Second Voice, Let Me Be.

0: Il remix di Marshmello era Water a chiudere il primo blocco del Soul Set. This is Soul Set. Anche Ralphie Rosario, la versione di Bob Sinclar di Take Me Up, Waves, Mr. Props, Robbie Schulz dal 2014, Z Funk e Another Star. Abbiamo aperto con Let Me Be, The Second Voice. Sono Fabio Marelli ancora a Soul Set.
1: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
2: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
1: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu!
0: Is so sad. Alzi la mano chi ci ascolta via satellite dal canale 8858 di Sky, ci mandi un messaggio subito oppure faccio una storia, insomma fatevi vivi anche questa sera come volete, oppure via streaming in podcast, lì trovate le più forti del Soul Set al nostro sito e alla nostra app. Si riparte, Luca Schetti.
5: Disco Radio Party, Soul Set.
6: This is Soul Set.

0: Follow What I'd con Pnao, Empire of the Sun, Changes. Si chiude così la prima mezz'ora del Soul Set di questo primo giugno. Tanta bella musica house, deep, funky, che ha fatto anche la storia del Soul Set 2014. Già passati 12 anni da questa. E ancora abbiamo una mezz'oretta prima di Matteo e Pista Domunari con il Party Set. Intanto gli altri,
1: this is Soul Set,
0: che erano Milbar, Antonio Contino con An Again, Do It Again, Metaboy, Samsara, Drake, Massive, Luca Schetti e Ti Vedo. Queste le penultime del Soul Set. Abbiamo ancora la seconda parte del Soul Set che è in arrivo.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party Set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: This is Soul Set.
0: Si continua a Disco Radio Party di questo primo giugno insieme a me fino alle 23. Abbiamo già fatto fuori un sacco di bella musica, prima mezz'ora super. Sarà così anche la prossima con 30 minuti ancora di Super Soul Set. DJ Goja, Michiko.
3: Disco Radio Party, Soul Set.
1: This is Soul Set.

Che blocco è questo del Soul Set? Siamo partiti da Michiko, DJ Goggia, qualcosa di nuovo, e qualcosa di nuovo anche a chiudere il terzo blocco del Soul Set di questo primo giugno. Ricky Trauma, tra le più forti del Soul Set di quest'ultimo periodo, era DJ Set. In mezzo agli altri, Doja Cat dal 2020, Say So, altro 2020 con Dimitri Vegas, Like Mike e Say My Name, proprio in mezzo Harry Styles, il remix di Miki Zara, American Girls. Pronti per le ultime? This is Soul Set. Le sentiamo tutte d'un fiato queste che sono le ultime del Soul Set, poi Party Set con Matteo Epis e Domunari. Si riparte da Sam Jacobs con I Don't Mind. Disco Radio Party, Soul Set. This is Soul Set.

0: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
0: Auto Wow, lo dirai anche tu!
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
6: Get your hands up. Welcome to the party.
7: The beat of the city.
6: Baby, welcome to the party.
7: So we do.

0: il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop. Welcome to the

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.